0: costellato da incertezze dopo il malore del 28 agosto e un primo ricovero all'ospedale di Santa Clara, seguito dal trasferimento nella struttura più attrezzata a L'Avana. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage quando ha avvertito un forte mal di testa. Da subito le sue condizioni sono apparse molto serie. Un primo tentativo di rientro in Italia era previsto per il 4 settembre, ma la situazione è precipitata, costringendo i medici a operarlo e rinviare la partenza. Al suo fianco la compagna Sara e l'amico Luca Di Giuseppe, fondatore dell'associazione Schierarsi, che in questi giorni ha seguito la comunicazione dell'ex parlamentare. Nell'ultimo post sui social pubblicato ieri, il ringraziamento ai medici cubani e la notizia del ritorno a casa.
1: Ieri sera in Francia un treno con 180 passeggeri è uscito dai binari, decine i feriti e la polizia indaga con l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. Allora andiamo dal corrispondente a Parigi, Gavino Moretti.
2: Sì, a preoccupare appunto sono le cause di questo incidente che si è verificato ieri sera in Normandia, a nord di Parigi, presso la città di Rouen. Appunto un treno è deragliato, 44 i feriti, questo è il bilancio, una donna ferita in maniera grave, portata in condizioni di massima urgenza in ospedale, ma appunto... Sulle cause non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma indiscrezioni. Fonti della polizia che restano anonime parlano di un atto doloso, un possibile sabotaggio, perché un pezzo di rotaia è stato ritrovato proprio lungo il binario dove è avvenuto l'incidente. Ieri sera era un'ora di punta, venerdì sera, molti tornavano dal proprio posto di lavoro intorno alle 20. Altre notizie ufficiali non ce ne sono. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci c'è attesa per quanto potrebbe rivelare ai magistrati l'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere come presunto mandante. Si chiama Natalia Potenza e questa mattina viene sentita come testimone. Andiamo a Roma con Jacopo Cecconi.
3: Sì, esatto, Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola, è arrivata qui e sta parlando con gli investigatori da circa due ore. Ha chiesto lei di essere ascoltata come persona informata sui fatti. Per 15 anni è stata la compagna di Lavitola, lo ha lasciato dopo l'arresto di lui del 10 agosto, ma in particolare dopo aver scoperto proprio dall'inchiesta che lui aveva un'altra relazione. Dunque aveva prima revocato la disponibilità di accoglierlo a casa o al lavoro nel ristorante Cefalù, benefici peraltro poi non concessi alla Vitola, e adesso ha chiesto di essere ascoltata e potrà rivelare forse qualche dettaglio in più sulla relazione fra la Vitola e Ranucci, ma soprattutto sugli affari di la Vitola, in particolare i carbon credit in Africa. Ricordiamo che la Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato sotto casa di Ranucci del 16 ottobre scorso, ha sempre detto anche di averlo fatto per il suo bene e a sua insaputa. Lina allo studio.
1: Ora la vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La perizia disposta dal giudice di Napoli mette in fila tutti gli errori e afferma che con un cuore artificiale Domenico si sarebbe probabilmente salvato. Francesca Ghidini.
4: Secondo i periti del giudice, il cuore artificiale extracorporeo era l'unica soluzione possibile per cercare di salvare Domenico. I sanitari del Monaldi scartarono invece questa ipotesi utilizzando l'ECMO, tecnica di supporto vitale impiegata per sostituire temporaneamente la funzione del cuore. Nella superperizia disposta dal GIP, depositata in vista dell'incidente probatorio fissato a metà novembre, si legge che se entro 72 ore dal fallimento del trapianto il piccolo fosse stato collegato al cuore artificiale, sarebbe stato possibile un nuovo trapianto con una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Dopo aver subito il trapianto di un cuore bruciato, il bimbo fu attaccato all'ECMO e quando si rese disponibile un nuovo cuore, Domenico non poté essere sottoposto al trapianto perché gli altri organi erano compromessi a causa del prolungato utilizzo dell'ECMO. Per la morte di Domenico Caliendo sono 7 i medici indagati.
1: Dopo quella di Firenze, ieri sera una fiaccolata con centinaia di persone si è svolta a Squinzano, il paese in provincia di Lecce da cui proveniva Lorena Isceri, uccisa il 3 settembre dall'ex compagno che l'ha gettata da un viadotto a Barberino del Mugello. Un corteo partito dalla via in cui abitano i genitori della donna fino a una panchina rossa.

0: vicino al municipio. Una schedina da 5 euro, una vincita di oltre 220 milioni di euro, tagliando staccato in un paesino della Brianza Lecchese, il servizio di Alberto Ambrogi.
1: Ha vinto?
2: 5,69 euro.
1: Ah, non 223 milioni.
2: Magari, magari.
3: La voce inizia a circolare solo questa mattina. Ogiono, operosa Brianza Lecchese, che arriva al bar all'interno del supermercato alla periferia del paese, strabuzza gli occhi davanti al cartello che annuncia la vincita al Superenalotto di 223 milioni di euro, importo al netto della tassa sulla fortuna con lo Stato che si trattiene un quinto, poco più di 178 milioni. Ieri sera nemmeno il titolare del bar poteva crederci.
4: Rai News mi ha dato la prima telefonata e ho appeso il telefono perché pensavo mi prendesse per i fondelli.
3: È il jackpot più alto di sempre, vinto con una singola schedina, in questo caso da 5 euro. Il primato precedente apparteneva a Lodi nel 2019 con 209 milioni. La caccia al vincitore o vincitrice è già cominciata.
5: Qualcuno di zona, sicurissimo. Non è che viene tanta gente di fuori.
1: Bisogna controllare se scompare qualcuno.
6: Questo è poco ma sicuro.
7: Siamo contenti per lui o per lei, che chiunque sia, però speriamo che ne faccia buon uso.
8: Ho giocato una volta in vita mia. Ho neanche guardato se avevo vinto o perso, si figuri.
1: Ma qui in Brianza non avete bisogno.
8: No, siamo tutti lì.
3: Per chi ha in mano la schedina vincente, una sola richiesta da parte del bar ricevitoria.
4: Io spero quantomeno che ci dia un ringraziamento, quantomeno verbale. Poi sono talmente tanti che qualcosina, quantomeno una mancia, un viaggetto alle ragazze, non si può mascherare la voglia, diciamo, il desiderio.
0: Ora il cinema. A Venezia è la giornata dei leoni, stasera si conosceranno i vincitori dell'83esima edizione del festival. Andiamo dalla nostra inviata, Anna Frangione.
9: Buongiorno dalla Mostra del Cinema di Venezia, lo dicevi, questa è la giornata conclusiva dell'83esima edizione, questa sera verranno consegnati i leoni e c'è quindi molta attesa per la premiazione. Il film di chiusura questa sera sarà di Oride, di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, e noi abbiamo qui con noi il regista Marco Bechis di uno dei film in concorso di questa edizione, Ritorno a Buenos Aires. Buongiorno. Innanzitutto le chiedo l'esigenza, l'urgenza di ritornare a parlare dei desaparecidos e dei traumi dei sopravvissuti.
10: Buongiorno. Beh, quello che mi ha spinto a girare questo film non è tanto un ritorno al mio passato remoto di 50 anni fa in Argentina, quanto la consapevolezza che stiamo vivendo in un'era, in un'epoca di guerre crudeli a Gaza, in Ucraina e in molti paesi africani, dove si stanno generando migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di sopravvissuti. E in questo film si racconta il percorso che fa un ex prigioniero che da sopravvissuto diventa testimone, perché i testimoni ne abbiamo bisogno, perché i testimoni vanno poi a vanno a creare in un tribunale le prove delle colpe dei carnefici. Quindi in qualche modo noi abbiamo bisogno oggi di testimoni e di tribunali, perché stiamo andando alla deriva.
9: Il protagonista Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, cosa l'ha spinto a sceglierlo e che rapporto si è instaurato?
10: È stato istintivo, ci siamo capiti subito con poche parole. Io sono un ex desaparecido anch'io, sono stato brevemente sequestrato in Argentina quando avevo 20 anni, quindi lui, più che ricostruire la figura di un ex desaparecido, guardava me e ci scambiavamo moltissime informazioni anche senza dircele, no? Quindi è stata una specie di simbiosi, osmosi tra me e lui. E non sono tanti gli attori capaci di entrare in sintonia con un personaggio come lo fa lui, perché in genere gli attori preferiscono costruire il personaggio, controllarlo e poi donarlo sullo schermo, e io avevo bisogno di qualcuno che in qualche modo fosse in grado di sciogliersi nel personaggio e non di costruirlo.
9: Grazie a Marco Bechis per essere stato qui con noi. Questo è un film anche coprodotto da Rai Cinema, e Rai Cinema in questa 83esima edizione ha tanti titoli, è presente con diversi titoli. Luciana Parisi ha intervistato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Vediamo.
11: La nostra presenza è stata ancora più significativa del solito, come numeri, 29 titoli tra film soprattutto, documentari e cortometraggi, ma è il grande orgoglio di aver portato i 5 film italiani.

0: concorso, tutti coprodotti da Rai Cinema, naturalmente con i produttori indipendenti. Film molto diversi tra di loro, pensiamo a Moretti che ritornava al festival dopo tantissimi anni, a Paolo Strippoli, quindi un giovane emergente che ha presentato un film assolutamente inconsueto per un festival, ma anche due grandi maestri del cinema italiano che hanno accettato di buon grado il fuori concorso, come Amelio e Martone, per mostrare al pubblico italiano e internazionale i loro film.
1: Calcio, ieri sera l'anticipo di Serie A con la vittoria della Fiorentina in trasferta a Venezia. Oggi altri tre incontri, il più atteso è Lazio-Milan. Davide Labate.
2: Non sono mancate le emozioni tra Venezia e Fiorentina. 6 gol in totale. Passano in vantaggio i veneti al 22esimo con Adams. Risponde subito la Fiorentina con Mastantuono che ribalta la partita in 2 minuti al 29esimo e al 30esimo, sfruttando anche le indecisioni della difesa veneta. Poi nella ripresa ancora Viola con Pellegrino che al 22esimo di fatto chiude la partita. C'è ancora tempo per il terzo sigillo di Mastantuono che a 19 anni e 28 giorni diventa il più giovane straniero capace di realizzare una tripletta in Serie A. Ultima rete dei Lagonari con Ainò. Prima vittoria per i Viola che serve a cancellare le polemiche per la sostituzione del tecnico Grosso con Vanoli. Quarta sconfitta consecutiva per il Venezia. Il tecnico stroppa però, ostenta, beato lui, serenità. Il sabato prevede altri 3 anticipi della quarta giornata. Si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone. Il piatto forte alle 18 con Lazio-Milan. Biancocelesti in cerca della quarta vittoria consecutiva su 4 partite, mai successo nella storia del club. Più che al record, il tecnico Gattuso punta a mantenere la vetta della classifica. In casa rossonera, Amorim punterà sulle geometrie di Modric al servizio di Sisse e Ramos. Chiude il programma alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Sarri dovrebbe schierare Rowe e Kessié dal primo minuto, sperando di mettersi alle spalle la sconfitta di 7 giorni fa a Roma.
1: Era il nostro ultimo servizio. Il TG3 torna come sempre attorno alle 14.20 dopo l'informazione regionale. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
3: Il meteo è presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
4: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nord con qualche nube.

0: pretemporalesco, fenomeni in attenuazione solo dalla sera. Anche sulla Sicilia continuerà il tempo ad essere instabile, ci saranno delle piogge e qualche temporale, andrà decisamente meglio sulla Sardegna, dove invece tornerà a splendere il sole. Per la giornata di domani l'alta pressione si consoliderà su tutto il paese, questo significa che sin dal mattino il sole splenderà quasi ovunque, farà eccezione la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, dove sarà ancora possibile qualche pioggia. Per quanto riguarda le temperature, subiranno un'ulteriore diminuzione al sud, saranno stazionarie altrove con punte intorno ai 30-31 gradi.
1: Il meteo è stato presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
2: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.

0: TG3 Linea Notte, da lunedì a mezzanotte, Rai 3.
1: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
2: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Blu Notte, misteri dimenticati, da sabato 19 settembre, 21:30, Rai 3.

0: chiariamo.
1: Ufficialmente aperta
2: la 83esima edizione della mostra internazionale.
1: Della mostra internazionale
2: d'arte cinematografica.
1: D'arte cinematografica.
0: Della Biennale di Venezia.
1: Della Biennale di Venezia.
3: Oltre 100.000 spettatori e 13.000 accreditati tra stampa e professionisti del settore che ogni anno a fine estate si ritrovano al Lido di Venezia. L'edizione 83 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica celebra i 94 anni di età del Festival del Cinema più longevo al mondo. 176 quest'anno i film in programma a rappresentare le cinematografie di 62 paesi. Ospite speciale nel giorno dell'apertura assieme alla moglie Amal Alamuddin, uno degli amici di lunga data della kermesse veneziana.
4: Nessuno ride in una lingua diversa, nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo, i bambini sognano allo stesso modo. L'amore appare straordinariamente simile in ogni lingua, il che rende difficile credere che siamo così diversi come ci viene costantemente ripetuto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di tenerci l'un l'altro, ma noi sappiamo bene che non è così, giusto?
3: Amato dal pubblico e stimato da cameraman e fotografi ai quali si concede sempre con grande generosità e simpatia Leone d'Oro alla carriera 2026, George Clooney. Al centro di molti film, l'attualità, affrontata anche in prime time di Lance Oppenheim, che ha portato al Lido il vampiretto un tempo amatissimo dalle giovani fan, Robert Pattinson, il suo

0: affollata la pattuglia degli attori e registi italiani, il ritorno più atteso e celebrato dopo 37 anni di assenza, quello di un grande maestro come Nanni Moretti.
1: Cioè, lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte?
2: No.
1: Vabbè, continuiamo così, facciamoci del male.
0: Ma il tappeto rosso del Lido ha festeggiato anche la pace tra i due fratelli Gallagher attraverso il documentario che racconta la loro reunione. Di fatto è stata una reunione anche il ritorno al Lido della scuderia di Iuso Galliano, mitico produttore dei Poliziotteschi e di diversi B-movie, tra questi anche Chicken Park di e con Jerry Calà.
3: E così abbiamo fatto il film che viene definito il film più trash della storia del cinema italiano. E io ne vado fiero. Sono il re del trash.
4: Non sono bello. Piaccio.
0: Unite nella vita, nel lavoro e per la nona volta anche sul set dell'ultimo film di Florian Zeller, la bella coppia del cinema spagnolo, Penélope Cruz e Javier Bardem, di nuovo assieme sul red carpet, a ricordare che il cinema resta un bellissimo sogno che per taluni si può anche avverare.
5: In questo numero, a 83 anni, la voglia di viaggiare non le è mai mancata. Guida la sua auto d'epoca sulle strade di tutta Europa. Una passeggiata nei boschi del Primiero in Trentino alla scoperta di alberi monumentali. Gli anni di esperienza sono parecchi, molta la passione per il calcio, in Basilicata gioca il Team Over. Camminatori da tutto il mondo sulla Via degli Abati in Emilia, fra storia e territorio. Le antiche case rurali Valser in Valle d'Aosta, patrimonio da salvaguardare. In Molise il linguaggio dell'arte per raccontare le ferite di chi deve lasciare la propria terra. L'inno di Mameli in forma rap, il singolo del tenore lirico pop Piero Mazzocchetti.
6: Perché questo è un viaggio che io devo stare da sola, perché posso andare più forte, posso andare più piano, posso fermarmi.
5: A 83 anni, da sola, alla guida della sua auto storica, si è messa in viaggio da Fano alla Lapponia, 7600 km. Per Olga Mancurti il viaggio è ragione di vita.
6: L'Australia, la Nuova Zelanda, ho visto le Filippine, ho visto la Malesia 3 volte. Conosco molto bene l'Africa, prendendo la macchina a Pretoria e arrivando da sola fino a Cape Town, 3.300 km. E poi ho visto tutta l'Argentina 4 volte, partendo dal Cile, ho fatto tutte le Ande.
7: Viaggiare, ma mai per fuggire. Se migliaia di chilometri in auto ci separano da nuovi mondi, per Olga Mancurti, 83 anni, di Fano, questi non sono mai un problema. Il 5 luglio, a bordo della sua auto storica, che possiede da 30 anni, dalle Marche è partita per la Lapponia e 7.617 chilometri dopo era lì. Una delusione, ammette, senza neve non aveva alcun fascino. Ma Olga non si muove alla ricerca di cartoline, i suoi viaggi sono molto di più.
6: Vuol dire anche esprimermi, perché io non sono una che... Io parlo con tutti negli hotel, basta che ci sto mezz'ora, tutti mi conoscono. Poi ho cominciato quando sono andata a lavorare in Svizzera, perché noi ci lavoravamo 8 ore e mezzo al giorno e avevamo 10 giorni liberi al mese. Allora io mi organizzavo un viaggetto un mese qui, l'altro mese là.
7: Se lo ricorda il primo viaggio?
6: Parigi, avevo 26 anni, Parigi. Ma sono tornata un po' malconcia, perché 6 giorni che sono stata là, sono andata a dormire per niente. Troppe cose da fare, si ballava, non si stava fermi, no?
7: 20 anni condivisi con il fidanzato.
6: Ho incontrato l'uomo della mia vita e andavo sovente in Spagna. E partivo da Bellinzona e arrivavo fino a Barcellona con la macchina, 1200 km, tutta una tirata.
7: Lei lo usa il navigatore?
6: No, ma per piacere, che da quello che sento dire mi porta più fuori strada che dove devo andare. E sognavo di andare
7: in Islanda. Questo viaggio appena concluso, rigorosamente da sola.
6: Era un viaggio da fare da sola, anche se me l'avesse chiesto la mia migliore amica, ha detto no. Questo è il tramonto in Africa. Questo è Santo Domenico, questa è la Corsica, questo è il

0: Giappone unita a quella, quell'altro Islanda.
1: Una passione, quella per la guida, che nasce a 9 anni.
0: Ho guidato il camion di Pippo. E lui è andato a matrimonio, una domenica io sono andata su e ho detto dai salite, a tutti i ragazzini miei amici. E loro sono saliti sul cassone, le loro madri mi volevano linciare, dico sono arrivato in fondo alla strada, alla fermata, mi si prende la mano e buonanotte salatori.
1: Un impulso irrefrenabile, forse proprio in risposta ad un'infanzia di privazioni.
0: Non c'avevi soldi per comprare il gelato a 3 anni che dovevo guardare gli altri, chi mi ha dato? E poi io sono anche una persona che aiuta tanto gli altri, perché non posso dimenticare la mia infanzia, non la posso dimenticare, perché io volevo studiare e non mi è stato consentito.
1: Infermiera in Svizzera, ha lavorato una vita intera. Non si aspettava dunque al suo arrivo di essere premiata dal comune di Fano per la sua impresa.
0: Ha affrontato con coraggio ed entusiasmo una straordinaria impresa in Lapponia, dimostrando che la voglia di vivere, viaggiare e sognare non ha età. Con profonda ammirazione e sincero affetto le rendiamo omaggio per questa splendida avventura, esempio e fonte di ispirazione per tutti noi, l'amministrazione comunale.
2: Che cos'è che la commuove di questa cosa?
0: Tutto.
1: Non chiedetele quale sarà il suo prossimo viaggio. Quando è ora di partire, semplicemente si va.
3: Uno che sa apprezzare la foresta capisce che questi boschi sono eccezionali.
4: Una passeggiata fra i boschi del Primiero in Trentino alla scoperta di alberi monumentali guidati da un ex custode forestale.

troviamo in una valle laterale del Primiero, della valle del Primiero, la Val Noana. È una valle conosciuta per i boschi di piante lussureggianti, di piante di grosso diametro, di alta altezza. In Val Noana è possibile vedere principalmente due monumenti vegetali che sono stati classificati come alberi monumentali in Trentino. Abbiamo questo abete bianco della Pietena in questa località e un altro, un tasso che è ultracentenario, parliamo di 700-800 anni. Per valorizzare o per far conoscere questa zona abbiamo creato anni fa un sentiero che ripercorre un po' questi nuclei di monumenti vegetali e si chiama il sentiero degli abeti giganti. Chi percorre questo sentiero può godere di questa presenza, di questi alberi, che si vede che sono veramente diversi dai soliti boschi che incontriamo durante le passeggiate sui boschi limitrofi.

ci troviamo al cospetto di un abete bianco, Abies Salva, l'abete grande della Pietena, come si chiama, un albero che è nato sostanzialmente durante la caduta dell'impero napoleonico, o poco più, insomma. Se vogliamo ripercorrere delle date, ne ha viste di tutti i colori, ha visto le due guerre, ha visto generazioni di boscaioli, di carbonari, ha visto tanta tanta gente passare di qua. Qui ci troviamo di fronte a un abete colonnare, che già il nome lo dice, è una specie genetica particolare che di solito si trova ad alta quota, quindi un portamento con dei rami più corti, più stretti, distribuiti in maniera uniforme sul fusto, e sono fatti apposta perché così scaricano meglio la neve. Dietro a noi abbiamo il tasso delle carboniere, cosiddetto, Antaxus baccata, età stimata circa di 700-800 anni. In natura è il tasso più grosso che si conosca nel Trentino. Questo faggio è abbastanza notevole, lo si vede dalle immagini. Chiaramente capire quanti anni ha questo faggio è abbastanza difficile, possiamo stimare circa un'età di 150-200 anni. L'albero è molto rotondo, molto scenografico, la location chiaramente è bella perché abbiamo la vista un po' della zona del gruppo del Sas de Mura, la vista verso il Monte Totoga, è proprio a cavallo di un piccolo passo alpino. A livello personale, prendersi cura di queste piante, bisogna avere passione per queste situazioni, un occhio particolare per queste piante, perché giustamente è quello che danno, così riempiono, danno lustro anche alla foresta, è comunque una cosa eccezionale e per questo si deve curare.

0: il calcio è vita per noi, è divertimento, è mantenere la forma e stare insieme.
1: Gli anni non contano sui campi da calcio di una squadra particolare, come quella del Team Over in Basilicata. Capitano di questa squadra alla tenera età di?
2: 81 anni.
1: Una passione che nasce quando?
2: Dal 1959. Sono entrati i ragazzi del Potenza e tuttora gioco. Sono 67 anni di calcio giocato.
3: Per Mimmo Pastore e i suoi compagni di squadra del Team Over, il tempo si è fermato, merito di un pallone che continua a rotolare.
2: Nel 1980 facevamo la terza categoria, ci chiamavamo Bodisa. Poi col tempo abbiamo smesso di fare la terza e siamo qua a fare il calciotto.
4: Ci incontriamo due volte a settimana. Da tantissimi anni, quindi qui c'è un gruppo che gioca insieme da 46 anni e l'età va da 81, 76 io, poi alcuni 73, 74 e poi tanti da 60 a 70.
2: C'è qualche innesto giovane, però c'è 60 anni, non è che è giovane di 30 anni.
1: Questa passione per il calcio dove è nata? Quando è nata?
2: E quando sono nato, a dire la verità, giocavo 10 anni sulla chiesa di Sant'Anna.
4: Al campo di Calvello che si giocava a scalzi.
3: Il loro minimo comune denominatore non è solo la passione per il calcio, ma anche averlo praticato a buoni livelli, a Potenza oppure in tutto il resto d'Italia. E c'è chi è ancora nel giro, anche se con i suoi 63 anni, Ranko Lazic, allenatore in Serie D a Francavilla Insigni, in questa squadra è un ragazzino.
5: Io sono intruso da 10 anni, sono un juniores, un fuori quota diciamo, però sono orgoglioso che stare con loro, mi danno una voglia matta per affrontare la settimana, per affrontare le partite.
1: Avete fatto anche diversi tornei in giro per l'Italia.
4: Sì, ultimamente facciamo quello di Rimini e l'abbiamo anche vinto. Quest'anno siamo andati con 2 squadre, perché eravamo parecchi. Poi siamo stati fuori Italia in Spagna, in Croazia. Quando ci invitano noi partiamo sempre.
1: E l'obiettivo è sempre vincere.
4: La grinta non viene meno. Quando si entra in campo vogliamo vincere. È l'amicizia che ci tiene uniti. Condividere questi momenti belli è bellissimo. Gli anni passano, ma l'amicizia resta sempre.
0: Il calcio è vita per noi. È divertimento, è mantenere la forma e stare insieme.
1: Il segreto?
0: Il segreto è l'amicizia e mantenere dei valori ancora importanti.
1: Il segreto di questa longevità calcistica qual è?
2: Di non pensare mai all'età che si ha.
1: E a segnare un gol più degli altri?
2: 3-4 ogni partita.
1: Di appendere gli scarpini al chiodo?
2: Fra 4 anni. A 85 ci vediamo qua un'altra volta. Perché se mi ritiro io, questi non giocheranno più. Perché fanno a gara chi deve arrivare. Si gioca a Mimmo che ha 81 anni e noi non dobbiamo giocare.
6: Ci sono testimonianze in varie lingue, in francese, in inglese, in tedesco, molto olandese, tantissimi italiani.
1: Camminatori da tutto il mondo sulla via degli Abati, fra paesaggi nascosti e antiche danze, scoprono storie d'un tempo sull'Appennino emiliano.
7: Degli Abati collega Pavia a Pontremoli, passa al suo cuore pulsante qui in Bobbio.
8: Bobbio, con il suo splendido Ponte Vecchio o Ponte Gobbo e la Abbazia di San Colombano, è al centro anche geografico della Via degli Abati. Poco meno di 200 km, oggi quasi tutti in Emilia, nei territori di Piacenza e Parma. Quando fu realizzata nel Medioevo, quest'area era lombarda con capitale Pavia. Sterrati, boschi, vette e guadi, poi utilizzata per centinaia di anni come alternativa alla parallela via Francigena. Sul cammino troviamo uno dei tanti luoghi di sosta per i pellegrini dell'epoca, la piccola chiesetta di San Siro, la cui prima costruzione sembra risalire al 1010.
9: Siro però non è un santo...
10: No, non è un santo locale, era vescovo di Pavia.
8: All'inizio degli anni 2000 la comunità locale ha voluto far rinascere la Via degli Abati percorrendo il più possibile l'antico tracciato con tanto di credenziale e pellegrini da molti paesi d'Europa che poi lasciano una loro testimonianza.
6: Come vedete è poliglotta, nel senso che ci sono testimonianze in varie lingue, in francese, in inglese, in tedesco, molto olandese, tantissimi italiani. C'è una bella continuità, magari di piccoli gruppi, anche solo di poche persone, ma tutto l'anno.
8: A Groppallo di Farini, siamo ancora nel Piacentino, troviamo una torre solitaria adiacente, un tempo c'era la chiesa di Sant'Antonino.
6: È bello immaginare che qua dove siamo adesso ci fosse magari una navata che guardava tutta la valle.
8: In territorio parmense, la Via degli Abati attraversa Bardi con il suo famoso castello.
10: Il primo documento che parla del castello è dell'898 d.C., ma dice di un castello già esistente.
8: Nella chiesa principale della cittadina parmense, l'opera di un giovane parmigianino.
11: Ve la siete trovata qua?
10: Ce la siamo trovata qua. In realtà l'hanno trovata qui alla fine del 1800, più o meno, buttata sul soppalco.
8: Sulla Via degli Abati c'è la storia di un'epoca dominata dalla Chiesa, ma c'è anche la cultura con la musica. Torniamo nel Piacentino, alla Sella dei Generali, un altopiano a oltre 1200 metri di altitudine. Ogni anno un evento, l'Appennino Festival, riporta le sonorità antiche di questo territorio montano, protagonista la piva emiliana.
12: È una cornamusa a due bordoni, quindi anche lo strumento ci ricorda il camminare, sono i due suoni fissi su cui si appoggiano poi le melodie. E poi ci sono danze originali che si ballano in gruppo, come la giga, la piana. E, insomma, è un paesaggio sonoro che rispecchia quello fisico.

0: animali, uomo e gli elementi che vengono stipati sono sotto lo stesso tetto. È un passaggio delicato alla fine della metà del Seicento.
1: Gli Stadel sono le antiche case rurali Walser ai piedi del Monte Rosa, in Valle d'Aosta, un patrimonio architettonico da salvaguardare.
2: Per visitare lo Stadel di Stubbi bisogna tornare ai ritmi di una volta, lenti come i passi sul sentiero che collega il capoluogo di Sime a queste case sparse. Sono le testimonianze della colonizzazione Walser nella valle dell'Iss. Ogni famiglia era anche un nucleo produttivo.
3: Ogni nucleo, come quello in cui ci troviamo ora, dove è stato restaurato questo Stadel, era praticamente autonomo. Infatti la presenza del mulino e del forno dimostra proprio che chi abitava in queste zone era in grado di macinare e far cuocere il pane.
2: Nel vallone di Sangrato c'erano 38 famiglie. Molte disponevano di due abitazioni poste a quote diverse, una strategia funzionale alla coltivazione dei cereali. In questo granaio sono stati trovati semi di segale, orzo e avena. Nella parte inferiore della casa c'è spazio per 11 bovine, un riscaldamento naturale per chi viveva qui.
0: L'edificio è a carattere concentrato, cioè animali, uomo e gli elementi che vengono stipati sono sotto lo stesso tetto. È un passaggio delicato alla fine della metà del Seicento. È aumentato nelle dimensioni e nei volumi. Se pensate che uno stadel arcaico aveva i volumi nel fienile di 90 metri cubi, l'attuale di 155 metri cubi, molto più ampio.
2: Il progetto di recupero dello Stadel, risalente al XVII secolo, è iniziato esattamente

0: 4 anni fa. Il 17 agosto 2022 il crollo del tetto ha messo a rischio l'intera struttura. Da lì l'idea di rimetterla a nuovo, riutilizzando i materiali originali.
1: Questa è la mensola originaria di un balcone che era stato realizzato all'inizio della storia di questo manufatto, cioè a metà del 600. Nel tempo poi questo fabbricato ha cambiato destinazione d'uso, cioè è stato modificato nel suo utilizzo. È stato inizialmente realizzato per stalla, residenza e fienile granaio e poi è stato via via utilizzato sempre di più per la pastorizia, quindi come fienile e alpeggio in pratica. Ricostruire vuol dire che abbiamo dovuto recuperare il materiale che era crollato, per esempio le lose, le pietre naturalmente e gli elementi di legno che erano sopravvissuti. Poi sono state tagliate delle piante qui intorno, nella proprietà dell'associazione Augusta, che è proprietaria del fabbricato, e abbiamo ricostituito gli elementi che mancavano.
0: Il restauro è costato 220.000 euro. 130.000 sono arrivati dalla regione, altri 20.000 da una raccolta fondi, i restanti dall'associazione Augusta. Lo Stadel diventerà un museo. La storia di chi lo ha abitato, a partire dal fondatore Hans Goyer, sarà raccontata in un podcast.
2: Sarà visitabile?
3: Sì, dall'esterno. Creeremo degli spazi che sono aperti verso l'interno per poterlo vedere.
4: Che ci fossero più occasioni, anche lavorative, anche per me magari, che io lavoro con l'arte, quindi non so quanto Campobasso mi potrebbe dare.
5: Il linguaggio dell'arte per raccontare e rimarginare le ferite di chi deve lasciare la propria terra.
6: La rabbia e il dolore verso una terra che ti trasmette l'impressione di partire indietro rispetto a chi è nato altrove e un amore verso le proprie radici a lungo inespresso e riscoperto lontano. Il racconto delle ferite vissute da chi è stato costretto ad abbandonare il Molise per cercare opportunità lavorative e culturali accomuna le creazioni artistiche allestite dai volontari dell'associazione APS Molis, fratture simboleggiate nel volto di una giovane scisso tra la frenesia di una metropoli del nord Italia e il calore del borgo rurale delle origini. Lacerazione tra universi paralleli ricomposta grazie alle trame di fili dorati, richiamo dell'antica arte giapponese Kintsugi, capace di accentuare e valorizzare le linee di rottura delle ceramiche da tè, ricoprendole con una polvere d'oro.
7: Far proprie queste crepe, queste ferite, perché fanno parte della persona che poi ne viene fuori.
6: E nel ricucire questi frammenti, simboleggiati dai cocci di un vaso rotto, così come dal lavoro paziente di un'artigiana del Merretto a Tombolo, immortalata nell'ambito del progetto fotografico Moli Istantanee, che tanti giovani del Mezzogiorno possono trasformare le proprie fragilità in un'identità propositiva e irripetibile.
4: Ti porti dietro anche cose che nelle grandi città non puoi vivere, come la tranquillità, la natura. A me manca moltissimo, per esempio, la natura. Non riesco a Torino a stare in 5 minuti, dispersa nelle montagne come riesco qua.
7: Da un lato abbiamo un sottosviluppo per quanto riguarda studio e lavoro, però questa cosa non è detto che sia un valore negativo dalla parte personale, perché ci sono tutto il discorso dei valori, delle relazioni forti che ci sono in Molise, quindi la famiglia, gli amici, e fa parte del percorso.
6: Legami evocati dalla visuale del lago di Guardialfiera colta da un arco di vetri spaccati, ma che non bastano ad alimentare la scelta del ritorno a casa.
4: Se magari diventasse più, più per i giovani, che facilitasse la nostra vita qui, che ci fossero più occasioni anche lavorative, anche per me magari, che io lavoro con l'arte, quindi non so quanto Campobasso mi potrebbe dare effettivamente per questo.
8: Si chiama Piero Mazzocchetti.
5: Sanremo 2007, il cantante lirico pop Piero Mazzocchetti canta Schiavo d'amore, si classificherà terzo fra i big.

un salto in avanti e oggi Mazzocchetti presenta il nuovo singolo Rap Inno con il gruppo rap Rimorchi S.P.A. Prodotto da Marco De Antonis con gli arrangiamenti di Riccardo Gnerucci, il brano fonde sonorità urban, scratch e cori solenni rivisitando l'inno di Mameli.

0: L'Italia si è desta.
1: Tanto tempo fa, nel lontano 1986, nasce uno dei primi gruppi rap italiani, i Rim Orchi S.P.A., un nome che è un gioco di parole perché nello slang americano Rim Orchi significa rime orribili. Formato il gruppo da me, Gianmarco Manzetti, Danilo Riccucci e il musicista Riccardo Gnerucci. È proprio quest'ultimo, Riccardo, che qualche mese fa mi chiamò dicendo: Marco, nel mio studio di registrazione ho trovato su un vecchio computer obsoleto i vecchi master del nostro gruppo. E così, facendo un salto indietro nel tempo di oltre 35 anni, abbiamo ritirato fuori uno dei brani che amavamo di più perché era il nostro amato inno d'Italia, e ci inventammo la versione rap, ovviamente rispettando meticolosamente il testo del grande Goffredo Mameli e la musica di Michele Novaro. Inno.
2: Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio.
3: All'interno di questa contaminazione tra la lirica e il rap, ho trovato subito il rispetto sia nel testo di Mameli, nella poesia di Mameli, che nella musica di Novaro. Non è stato cambiato nulla, sia a livello melodico che a livello armonico. Ed è un momento bellissimo, con cori solenni e con questo stile nostalgico rap degli anni 90.

0: Da lunedì 21 settembre torna TGR Leonardo, il TG della scienza e dell'ambiente. L'attualità di ogni giorno raccontata con il rigore dell'approfondimento. E a seguire Piazza Affari, la trasmissione della testata giornalistica regionale dedicata a finanza ed economia. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.50, su Rai 3.
1: Dal 7 all'11 ottobre 2026, vivi il mare sull'Amerigo Vespucci con la Marina Militare e partecipa alla Barcolana 58. Sei un giovane abbonato Rai o figlio di un abbonato? Sei nato tra il 1996 e il 2006, sai nuotare e hai esperienza velica? Per candidarti, invia un'email dal 3 al 20 settembre 2026 al seguente indirizzo, indicando i tuoi dati anagrafici e un recapito telefonico. iniziativa.canone@rai.it. Se possiedi la tessera FIV, potrai partecipare anche alla regata dell'11 ottobre. Sei posti, un viaggio indimenticabile. Per maggiori informazioni consulta il sito www.canone.rai.it.
2: Dentro questo faldone ci sono molte cose che probabilmente tu non sai.
3: Sai cosa avrai scoperto?
2: La certezza è che tu ti chiami Massimo Giletti.
0: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Giovedì 21 e 20 su Rai 3.
4: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
5: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Parmigiana?
9: Per me.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a contattare.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Dai, alziamoci.
2: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
3: Senti che buono, gli piacerà.
2: E nasce il buongiorno.
1: Senti che buono.
2: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
4: Luna di amor, donde vai? Che me robas la calma.
5: Shiba. I gatti sanno cosa vogliono.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato a 1 euro. Carpaccio di bresaola a 2 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: in infarina. È già questo nome che è musica.
1: Pininfarina è genio.
2: La modernità,
3: innovazione
0: e l'italianità, decisamente automobili senza tempo.
4: Lo stile per eccellenza.
5: Estetica e funzione.
6: Sempre elegante.
7: Semplice.
6: Che invecchia bene.
8: Una spasmodica attenzione ai dettagli.
0: La creatività.
9: Competenza.
10: Classicità.
11: Il gusto italiano che deriva da millenni di storia.

0: Nel Novecento l'automobile è uno dei fenomeni più appassionanti, più evocativi della libertà, della condizione economica raggiunta, della bellezza.
1: Per gli italiani l'automobile ha sempre rappresentato la libertà di movimento, è sempre stato un oggetto di culto, uno status symbol, un oggetto del desiderio.
2: È quello che ti permette di andare in posti dove è impossibile muoversi.
3: Per arrivare a un gioiello ci vogliono i giusti occhi, ci vuole tante ore di lavoro e tanta dedizione. Ci vogliono persone che lavorano, che modellano la vettura.
4: Tutte le automobili venivano fatte manualmente.
5: È la storia di quelli che una volta venivano chiamati battilastra, quelli che con le mani curavano che le lamiere delle prime carrozzerie delle auto non avessero i bolli.
4: Da un foglio di lamiera o un foglio d'alluminio con un martello particolare stiravano una forma e poi mettevano insieme tutti questi pezzi come un sarto che fa un abito su misura. Ed ecco era realizzata la carrozzeria che veniva applicata allo chassis, al telaio.
6: All'inizio le auto erano un telaio e venivano plasmate con l'esperienza e l'estro di artigiani. In seguito invece vengono studiate e disegnate.
4: Adesso si dice designer, ma all'epoca si chiamavano disegnatori. I più

0: fortunati avevano un tendigrafo lungo 4 metri per fare un disegno scala 1-1, il lapis che tenevano qua nell'orecchio, cominciavano a fare gli schizzi sulla carta. Dalla matita usciva qualcosa di unico.
1: Le carrozzerie dell'auto per necessità devono essere diverse e accattivanti. Sembra incredibile come le note sono solo 7, eppure le musiche sono inconfondibili una con l'altra. Anche in questo campo qua la nostra creatività riesce sempre a trovare quella nota in più.
2: L'Italia ha dato filo da torcere da sempre ai costruttori d'automobili nel mondo. Siamo sempre stati quella piccola regione del mondo, ma con tanta di quella creatività.
3: Uomini come Giovanni Agnelli Senior, Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini, Scaglietti, Giugiaro, Bertone, Zagato e tantissimi altri nomi sono quelli che hanno creato il mito italiano, il mito torinese.
4: Vige in Italia l'equazione auto uguale Torino. Partono di qui alveari di macchine che si diramano per tutta l'Italia, vanno in tutto il mondo.
5: Torino si identifica come città dell'automobile perché la grande industria nasce a Torino.
6: Sul piano storico è nato tutto qua, insomma, e poi di qui è cresciuto.
7: Torino è sicuramente una delle motown mondiali. In Europa, Torino e Parigi sono state le grandi città con il più alto numero di aziende automobilistiche.
3: Perché Torino è una città straordinaria dove c'è l'industria, c'è il design, c'è la creatività, c'è l'ingegneria.
1: Erano tanti gli ambiti e hanno fatto sì che si creasse questa scuola unica.
5: Nascono delle piccole officine che sono di supporto alla grande industria, ma permettono anche di sviluppare in proprio le loro esigenze creative.
8: Giovanni Battista Farina nasce a Cortanze, in provincia di Asti, nel 1893, il 2 di novembre.
9: Battista fu soprannominato Pinin perché nel dialetto piemontese Pinin significa l'ultimo della covata.
10: Molta gente crede che sia diminutivo di Giuseppe e anzi San Giuseppe, molta gente gli manda dei fiori mandandolo tutte le furie perché mio padre detesta i festeggiamenti.
9: Pinin aveva origini umili, povere, suo padre e sua madre erano una coppia di contadini che emigrarono a Torino.
8: Il carattere del giovane Pinin si manifesta subito.
11: Era molto forte, molto intelligente, molto esigente con se stesso e con gli altri.
8: Ha iniziato la sua attività lavorando con il fratello.
9: Ma fu lui, a solo 17 anni, a concludere una trattativa con Fiat per la collaborazione alla costruzione della Tipo Zero versione torpedo, come si diceva loro, cabriolet. La prova consisteva nel realizzare un radiatore
8: per metterla a confronto con quelli proposti da altri carrozzieri. L'avvocato Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat, esorta un po' a dire quale scegliamo e Pinin sfacciatamente dice: se permette, questo secondo me è il migliore perché l'ho fatto io.
9: Conquistò con questa battuta le simpatie del presidente Fiat, che poi assegnò alla carrozzeria Farina la commessa della Zero Cabriolet. Pinin aveva una visione a 360 gradi sulla industria dell'automobile, che si costruì informandosi di persona dalla A alla Z.
12: Nel 1920 andò negli Stati Uniti a fare un viaggio di aggiornamento per vedere i profeti dell'auto che stavano lavorando sul consumo di massa e riuscì ad ottenere un incontro con Ford,
9: il quale aveva installato in tutti i suoi stabilimenti la catena di montaggio e quindi era riuscito a fare dei volumi di produzione che nessuno prima era riuscito a raggiungere.
12: E Ford vide il talento di Pinin come disegnatore, come carrozziere, fece un grande discorso sulle carrozzerie e poi gli offrì un posto di lavoro. Pinin rifiutò dicendo: preferisco essere il padrone di quattro gatti che non un funzionario in una grande azienda come la sua, e tornò in Italia.
13: Nel 1928 Pinin diventa direttore generale dell'azienda del fratello, ma vuole mettersi in proprio.
8: Fonda la sua carrozzeria nel 1930 e si chiama proprio Carrozzeria

0: Carrozzeria Pininfarina, quindi il Pinin da nomignolo diventa di fatto il nome di un'azienda e un marchio. Inizia subito con una sede a Torino in Corso Trapani con 150 dipendenti che prima della Seconda Guerra Mondiale diventeranno già 500.
1: Tra i suoi sostenitori c'è Vincenzo Lancia, una persona che ha una grande influenza su di lui.
0: Che tra l'altro è uno dei soci di minoranza della carrozzeria Pininfarina. Per lui realizza subito una astura aerodinamica che viene presentata al Salone di Parigi l'anno dopo, nell'ottobre del 1931.
2: Del medesimo periodo queste due Lancia di Lambda, diverse ma del tutto coerenti.

0: dopo soli 3 anni, nel 36, un notevole salto concettuale. Sotto l'influenza di una nuova attenzione per le teorie aerodinamiche, nascono le berlinette Aprilia che partecipano a numerose corse.
1: Battista Farina diceva che si è lasciato ispirare dal vento, che modella le forme e le rende perfette.
2: Una caratteristica che fa parte del suo design sin dalle prime linee che vengono tracciate.
1: È stato sempre un elemento centrale nella ideazione delle sue vetture.
3: La Lancia Stura è la regina delle fuoriserie degli anni 30, una auto con un motore 8 cilindri a V che lasciava il segno.
4: Un'irruzione di stile e di design veramente elegante, come era in quegli anni, come era giusto per Lancia, ma Pinin Farina ha interpretato in maniera eccezionale quel momento e quindi questo è uno statement assoluto.
2: I suoi clienti naturalmente sono estremamente facoltosi, persone che possono permettersi vetture di lusso.
5: Hanno fatto vetture per presidenti, hanno fatto vetture per dei re, hanno fatto vetture per delle pop star.
2: Se andiamo a vedere le prime pubblicità, c'è scritto vetture di lusso e gran lusso.
6: 1939, scoppia Seconda Guerra Mondiale.
7: Durante la Seconda Guerra Mondiale la Pininfarina, come tante industrie nel nord Italia, viene riconvertita in industria bellica.
3: Pinin, durante la Resistenza, entra in contatto con i gruppi partigiani dell'Astigiano, supportandoli con materiale, mezzi.
8: Aveva aiutato i partigiani durante la guerra, ma non ne parlava sovente.
7: Attraverso varie vicissitudini, spostando i capannoni da una parte e dall'altra, riesce a sopravvivere, a mantenere gli operai in attività e riesce poi a ripartire subito nel 45.
4: Subito dopo la guerra c'era una forma di embargo verso i paesi perdenti nel conflitto mondiale, fra cui l'Italia. Allora le aziende italiane non vengono invitate al Salone dell'Automobile di Parigi nel 1946. Il Salone dell'Auto di Parigi sicuramente è stato il salone più importante al mondo, il luogo principale dove si venivano a conoscere le novità dei prodotti industriali, e qui Pinin Farina dimostra la sua genialità anche di imprenditore.
5: Chiunque si sarebbe arreso, chiunque, ma non mio padre. Mio padre dice non siamo, e noi andiamo lo stesso.
2: Pinin e suo figlio Sergio partono alla volta della Francia con due delle loro bellissime vetture, la Alfa Romeo 6C 2005 Sport e una Lancia Aprilia Cabriolet.
5: Fu un viaggio difficile e lungo, Torino-Parigi. Arrivamo là con le macchine intatte e tutte le mattine andavamo fuori del salone prima delle 6 del mattino. Mettevamo le macchine, nessuno ci disturbava perché tutti dormivano a quell'ora.
9: E tutti quelli che andavano al salone quando entravano e quando uscivano vedevano queste meravigliose automobili rifiutate, ma non per questo meno meritevoli di attenzione.
2: Naturalmente la cosa fa notizia, si fanno notare perché le auto sono bellissime.
9: È un successo popolare, un successo mediatico e anche commerciale. Arrivarono degli ordini di gente che aveva apprezzato questi prodotti. Pininfarina fu invitato dal direttore del salone a visitare lo stesso, e praticamente era un modo di chiedere scusa alla persona, non tanto alla sua appartenenza nazionale, assicurandogli che dall'anno successivo non sarebbe mai più accaduto e nulla mai più accadde di simile.
5: L'attenzione che suscitammo con quella cosa, con quell'iniziativa, fu forse maggiore di quello che avrebbe suscitato la nostra partecipazione all'interno del salone. Ne parlavano tutti, ne parlavano anche i giornali. Mi ricordo che il Figaro disse: «Ce diable de

0: Pininfarina, questo diavolo di Pininfarina.
1: È un aneddoto che è rimasto nella storia dell'automobile. Nelle sue memorie Pinin scriverà: la guerra per me è come fosse finita quel giorno.
2: I festeggiamenti per l'Expo di Parigi durano poco. Già all'antivigilia del Natale del 1946 un incendio distrugge la fabbrica. Vanno a fuoco impianti, prototipi, ma Pinin non si perde d'animo e dopo due mesi la produzione torna quasi alla normalità.
3: Il fondatore aveva la visione di creare un'azienda che potesse avere un impatto sul senso del bello.
4: Pininfarina è il creativo carrozziere che ha dato il via, per cui è il maestro. Tutti ci siamo ispirati a questa bravura.
5: Lo stile Pininfarina, secondo me, ha una grande capacità storica, che è l'eleganza.
1: Il grande equilibrio delle proporzioni delle vetture. Una gestione delle forme che premia soprattutto il modellato, i volumi e le superfici, anziché l'ornato, gli orpelli.
6: È famosa l'attenzione maniacale di Pinin per i dettagli. Ha un senso estetico e un occhio rari per lo stile e la funzionalità. Si racconta, per esempio, un episodio in cui, non soddisfatto del cofano di un'auto, l'ha presa a martellate.
7: Un perfezionista notoriamente, con una visione di stile e di eleganza eccezionale. Aveva il tocco magico che si esprimeva anche dando indicazioni a chi lavorava sulla carrozzeria, ai battilastra.
8: C'è un aneddoto che racconta la precisione delle realizzazioni di un prototipo che doveva andare ad un salone. Era stato portato da Pininfarina perché lo valutasse e desse l'ok. Lui lo guardò, girò attorno, lo guardò ancora, poi disse: no, bisogna ridurre di un millimetro a destra e uno a sinistra il posteriore.
6: Gli operai, pensando che non se ne accorgesse, non fecero l'operazione. Quindi quando lui arrivò a vederla, pensando che l'operazione invece fosse stata eseguita, disse: mi sbagliavo, devo stringere ancora di un millimetro a destra e un millimetro a sinistra. Questa precisione letteralmente maniacale ha poi generato i tanti capolavori di Pininfarina.
1: Una delle vetture che hanno segnato una trasformazione dell'automobile è la Cisitalia 202. Questa.
8: La caratteristica che la distingue è la sua semplicità. Una essenzialità di linee e di volumi che non può non colpire ancora oggi.
1: Una sorta di ante litteram della Gran Turismo italiana.
7: Dopo Cisitalia l'auto è un'altra cosa.
3: Rivoluzionò totalmente il paradigma di design dell'epoca.
7: Perché è la prima auto che veramente incorpora in una forma unica sostanzialmente tutti gli elementi che prima erano più o meno giustapposti, aggiunti.
3: Ci sono dettagli che ritroviamo ancora oggi in molte delle vetture più celebrate. Le maniglie a scomparsa, il vetro curvo. All'epoca la tecnologia non permetteva di curvare il parabrezza come oggi. La grande idea fu di tagliarlo in due.
8: Pininfarina si arrabbiava molto quando gli dicevano: ma come? Tutte le finestre hanno i vetri verticali, ma le finestre non si muovono. La forma dell'automobile veste la velocità.
3: Ci sono tanti piccoli dettagli che hanno fatto sì che quella vettura sia ancora oggi considerata un capolavoro del design.
1: È la prima automobile che sia mai stata esposta in un museo d'arte moderna. Dal 1951, infatti, uno degli esemplari è al MoMA di New York. Ed è per la Cisitalia 202 che il direttore dell'allora Dipartimento di Design e Architettura, Arthur Drexel, coniò l'espressione Rolling Sculpture.
9: Una scultura in movimento.
6: Tra gli anni 50 e 60 Pininfarina crea dei capolavori che riempiono gli occhi. Giusto per fare due esempi, l'Aurelia B20, che addirittura vinse anche la Mille Miglia, e la Giulietta Spider Alfa Romeo del 55, che segnò un'epoca.
10: La Florida del 54 operò una svolta decisiva nello stile Pininfarina. Lo stesso Pininfarina spiega le altre caratteristiche della sua Florida seconda.

0: eccezionale di questa vettura è questa linea che è completamente diversa da tutte quelle che si facevano 10 anni fa. Una linea completamente rivoluzionaria, dettata non già per una questione stilistica, ma per una questione di necessità di spazio.
1: Il passaggio dalla fase artigianale alla fase industriale è avvenuto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
2: Avrete sentito parlare dei famosi anni 60, del benessere, del boom economico italiano, oltre che europeo e mondiale.
1: Il desiderio di mobilità degli italiani ha fatto sì che l'azienda evolvesse verso un ambito più industriale, quindi non più auto di lusso e di gran lusso per pochi, ma auto senz'altro molto belle, ma per un pubblico molto molto ampio.
3: La collaborazione con Peugeot ne è un esempio. La prima, la 403 del 1955, è la prima Peugeot che verrà prodotta in 1 milione di esemplari.
4: Rimane il mercato delle fuoriserie, ma nello stesso tempo inizia l'epoca in cui i carrozzieri producono delle versioni speciali come i coupé e le Spider, specificamente per un costruttore.
1: Fu costruito uno stabilimento proprio per produrre le Alfa Spider.
5: L'Alfa Romeo Duetto rappresenta un altro dei caposaldi della storia dell'auto italiana.
1: Anche questa è una vettura che esprime al meglio l'essenza della Pininfarina.
3: È un'auto che guarda alla storia. Presidente dell'Alfa Romeo, Giuseppe Luraghi, per il nome indice un concorso.
4: Viene scelto fra le tantissime proposte il nome Duetto, perché è quello che meglio simboleggia il viaggio a due guidatore e passeggero. Purtroppo il nome Duetto non verrà utilizzato ufficialmente per questioni legali, perché è già depositato da un'azienda. Però per l'immaginario collettivo rimane Duetto e oltretutto la sua fama viene consacrata l'anno seguente da Dustin Hoffman, che la guida nel film Il Laureato.
6: I modelli di Pininfarina non sono solo auto, sono oggetti che fanno sognare, icone di stile e di eleganza, che diventano poi protagonisti anche nei film. La sua Nashili compare nel 1951 in un film leggendario di Billy Wilder, Sabrina, icona di stile ed eleganza che contribuì a creare la moda alla Audrey Hepburn. Nel 1962 fu la volta dell'Aurelia B24, protagonista del sorpasso con Vittorio Gassman e Trintignant.
7: In seguito a questi film il successo è aumentato e hanno segnato l'espansione del nome Pininfarina all'estero, in America.
6: Ma il successo di Pininfarina non si limita al mondo dello spettacolo, arriva anche a regnanti e presidenti. La Lancia Flaminia presidenziale era una vettura speciale costruita da Pininfarina che venne adottata come vettura ufficiale del Presidente della Repubblica ed esordì nel 1961 voluta dal Presidente Giovanni Gronchi in occasione di una visita ufficiale della Regina Elisabetta d'Inghilterra.
8: L'automobile non si ferma solo a un'esigenza che abbiamo tutti di muoverci, ma di dire chi siamo, cosa vogliamo rappresentare.
9: Ha rappresentato moda, ha rappresentato costume, ha rappresentato stile e Pininfarina è stato uno di quelli che ha contribuito a questa iconografia automobilistica, insomma, novecentesca.
3: Era un periodo straordinario per la storia dell'automobile. Tra i personaggi in ascesa di quell'epoca c'è Enzo Ferrari.
5: Ferrari e Pininfarina si volevano incontrare, volevano lavorare insieme.
10: Entrambe erano persone molto orgogliose che avevano nel loro mondo una reputazione. Mio padre rappresentava in quegli anni una piccola azienda e Pininfarina invece era un carrozziere di nome che a Torino forniva le grandi aziende del tempo. Nessuno voleva fare il primo passo per avvicinare l'altro. Pininfarina non voleva venire a Maranello e mio padre non voleva andare a Torino a chiedere il favore.
5: Chi ha conosciuto Ferrari sa come anche Ferrari era una persona che faceva quello che voleva lui. Era un po' un gioco fra personalità molto forti.
7: Allora mio marito ha tagliato corto e ha trovato il sistema di farli incontrare a metà strada.
11: Mi misi di mezzo io e fu una delle cose che mi riuscirono a mettere queste due persone insieme e a provocare un incontro.
10: l'incontro di Tortona. In questo ristorante si incontrarono, erano due persone più o meno della stessa età, erano due persone che amavano l'automobile, erano due persone che guardavano sempre al futuro, a fare sempre qualcosa di nuovo. Si sintonizzarono molto bene, direi.
11: Ferrari era innamorato di mio padre era innamorato di Ferrari. Si misero a parlare così, con confidenza, subito dei programmi.

0: offrire a me la possibilità di avere delle Ferrari ben vestite.
1: Credo che quell'incontro fu la base per tutto quello poi che successe e si sviluppò dopo.
2: Mi ricordo che al ritorno, in macchina, mio padre mi ha detto: della Ferrari ti occupi tu. E io ho detto: cosa? All'inizio con Ferrari fu un po' dura, perché trovarsi fra i piedi sto ragazzino. Poi a poco direi che prima lo conquistai col mio impegno, dopo forse anche un po' con la qualità del lavoro. Alla fine mi sentivo come un figlio. Lui mi dava il braccio, io glielo prendevo, ed era un atteggiamento proprio di affetto, dei momenti indimenticabili.
1: Il progetto di una nuova Ferrari nasceva da delle idee per mio padre di prestazioni e di tecnologia per Pininfarina nel design e nello stile.
2: C'era un progetto, glielo presentavo e lui in due parole lo inquadrava, lo criticava attraverso dei giudizi piuttosto che dei suggerimenti veri e propri.
1: E poi insieme a Pininfarina si sceglieva, c'erano più artisti, più designer che facevano delle proposte. Erano quasi dei quadri con i colori ad acquerello, con le luci e le ombre di un oggetto tridimensionale. Da lì si iniziava a costruire un modello, primo in scala ridotta e poi scala 1:1 come una vettura vera. Rappresentavano l'evoluzione di tutti i dettagli. Anche un centimetro fa la differenza. Abbiamo prodotto delle macchine belle e che invecchiano bene.
3: La storia della loro collaborazione è lunghissima, infiniti i modelli. Si parte dalla 212 Inter, c'è tutta la storia delle 250 GT e poi si passa alla Dino, alla Testarossa, alla F40.
4: L'F40 è una Pininfarina anomala. Questo alettone integrato nella parte posteriore ha suscitato subito qualche scandalo, perché non si era mai visto un attacco e una forma così.
5: Questo grande alettone disegnato perfettamente, che a me ricorda in sintesi un tempio dorico, è l'essenza del classicismo di Pininfarina.
3: Nel 1969, con la collaborazione della Ferrari, Pininfarina crea la Formula 1 Sigma. È un prototipo che vuole suggerire e risolvere i grossi problemi di sicurezza che all'epoca avevano le monoposto di Formula 1.
6: Per difendere l'eventuale danno al pilota.
7: Aveva 7-8 innovazioni votate alla sicurezza che poi sono state sviluppate per la produzione di serie.
8: Il telaio sdoppiabile in caso di incidente poteva tenere separati il pilota e il suo abitacolo dal motore, e in più ancora c'era l'impianto antincendio automatico, quindi una macchina veramente anticipatrice.
9: Nel 70 la Pininfarina disegna la Ferrari Modulo, una concept car che non entrò mai in produzione, ma che diventò immediatamente un'icona a livello di stile e di design.
8: Era una dream car, qualche cosa di mai visto fino ad allora.
10: Una vettura assolutamente avveniristica, fatta da due linee soltanto, l'essenzialità.
8: A tutt'oggi è considerato uno dei prototipi più geniali della creatività automobilistica.
9: Al punto di ritrovarsi 50 anni dopo ad essere protagonista di un francobollo.
10: Con l'emissione di quel francobollo si andava a celebrare una vettura che è stata il punto di riferimento e il punto di partenza per un'intera generazione di designer.
9: Quello con la Ferrari è ovviamente un rapporto privilegiato, ma negli anni Pininfarina lavora poi con Maserati, BMW, Rolls-Royce, non manca di collaborare anche con la Fiat, che ovviamente è la grande industria della sua città. Da ricordare ci sono vari modelli, dalla 124 Sport alla 130.
5: Il simbolo di una Fiat che poteva produrre delle auto importanti, delle auto con delle motorizzazioni di grande prestazione, di lusso, un'auto magnifica, molto bella, interpretata magnificamente da Pininfarina.
11: La Fiat 130 Coupé è un'auto gigantesca, grandissima, immensa, pesante.
5: Già la 130 normale, la berlina, era bellissima, la coupé è un'auto straordinaria.
3: Il 1961 è un anno topico nella storia di Pininfarina.

0: nominati. Il presidente Gronchi, con decreto, concede a Battista di cambiare il cognome in Pininfarina.
1: La cosa è stata accolta con molta gioia e con molta commozione.
2: Nel corso della sua carriera Pinin riceve diverse onorificenze. Presidente della Repubblica Einaudi lo nomina Cavaliere del Lavoro e riceve la Legion d'Onore dal presidente francese Charles de Gaulle e la laurea honoris causa in architettura del Politecnico di Torino.
3: In occasione dell'inaugurazione del 105° anno accademico del Politecnico di Torino si è svolta la cerimonia di consegna della laurea honoris causa in architettura al Cavaliere del Lavoro Battista Pininfarina, geniale architetto dell'automobile. A lui si deve la creazione di uno stile completamente nuovo nel campo della carrozzeria e i suoi modelli e le sue innovazioni, studiate ed adottate in tutto il mondo, hanno lasciato la loro impronta su tutta un'epoca, non solo in campo industriale, ma soprattutto in quello del costume.
4: Mi ha sempre affascinato che il fondatore, che ha creato un'azienda oramai celebrata nel mondo, nell'ultima parte della sua vita decida di lasciare le redini dell'azienda e di partire per un viaggio di 6 mesi in giro per il mondo a cercare il bello.
5: Poi scende Eisenhower e mi dice: perché lei ha fatto, mi dica perché lei ha fatto questo viaggio? Allora io ho raccontato e ho detto che un uomo alla mia età, se ha fatto qualcosa nella vita, deve essere organizzato e deve avere già preparato i suoi successori. I successori devono già funzionare. È doveroso che lui non chiuda la sua vita senza vedere il mondo. Vederlo una volta, io che l'ho visto, vale più che sentirne parlare 100 volte. E vedere i popoli, ricchi, poveri, caldi, freddi, e retrogradi, avanzati, tutto questo. Io trovo che è una cosa che uno mancherebbe un grande dovere se non lo fa.
4: Questo suo viaggio toccò il Brasile, il Giappone, gli Stati Uniti, penso, tornando nel luogo della sua gioventù, quando aveva deciso di costruire la sua azienda.
6: Il figlio Sergio, il genero Renzo Carli, presero in mano le sorti dell'azienda, uno come presidente e uno come direttore generale, e la condussero avanti come di meglio non avrebbe saputo chiedere Pininfarina.
2: Grazie al figlio Sergio e al genero Renzo Carli l'azienda continua a crescere.
7: Le aziende di famiglia e le seconde generazioni sono delicate, possono lanciare o smorzare.
2: Sergio è un designer molto dotato, ma anche un imprenditore di successo che non ha paura di osare. Renzo Carli è in grande sintonia con lui.
1: L'ingegnere Carli era un uomo molto preparato, molto intelligente, aveva molto impegno, molta buona volontà e ha aiutato validamente mio marito.
2: Sergio, nato nel 28, sin da giovanissimo è immerso nel mondo dell'auto, seguendo le orme del padre, e dimostra immediatamente un grande talento.
1: Tra Sergio e suo padre qualcosa di simile c'era.
8: Quello che ho imparato più da mio padre, la determinazione, la serietà, la voglia di successo, la coerenza.
1: Però erano profondamente diversi in generale, ognuno si esprimeva a modo suo.
9: Pinin era della generazione di mio papà, tenevano un po' le distanze con tutti, e Sergio invece era una persona estremamente cordiale.
10: Un piemontese che amava molto il proprio paese, una persona di principi.
9: Un grande gentiluomo.
1: Era una compagnia ambita, parlava parecchio.
11: Sempre dandoci del lei, ovviamente, classica torinesità.
1: E amava anche raccontare le barzellette, le raccontava molto bene.
11: Quindi vedete, questo uomo elegante, serio, ma con un umorismo veramente unico, le sue barzellette me le ricordo ancora tutte.
1: Sergio ed io ci siamo conosciuti nel lontano 5 dicembre del 1948. Pensi un po' di quanti anni fa si parla. Dopo 2 anni ci siamo sposati. La marcia in più, a mio modo di vedere, l'ha avuta sempre già da ragazzo.
7: È stato straordinario. È riuscito a sviluppare a livello ancora più internazionale il lavoro fatto dal papà.
11: Sergio era l'eleganza che camminava, il frontman del disegno italiano.
9: Era una persona di grande gusto, era capace di scegliere. Non è facile, non è

0: scontato.
1: Aveva una spasmodica attenzione ai dettagli, sapeva difendere le proprie idee. Non dico che litigavamo, ma abbiamo avuto anche accese discussioni sul design delle macchine. Sergio aveva lo stile, la classicità della Ferrari nel sangue.
0: Ha dato l'interpretazione giusta a quello che la Ferrari desiderava.
1: Macchine nuove, ma Ferrari.
2: Da un punto di vista imprenditoriale è stato un modello.
3: È stato quello che ha fatto fare il salto a livello globale al marchio Pininfarina.
4: Nella sede, ora passata a Grugliasco, nascono una galleria del vento e un centro di calcolo e progetto che guardano al futuro e sono in anticipo sui tempi.
5: La galleria del vento è un laboratorio di misura estremamente sofisticato dove le forme ideate dai nostri designer trovano l'ottimizzazione massima.
0: Ti permetteva di avere dei dati sull'aerodinamica della macchina
6: per poter conoscere a fondo come i prototipi reagiscono nella condizione aerodinamica.
7: Fu costruita nel 1972, fu molto importante anzitutto perché non esisteva una in Italia per veicoli in scala naturale.
4: È la prima in Italia e una delle 7 operanti al mondo.
0: Noi ne avevamo una piccolissima tra modellini e lui ne costruì una grande per provare le vetture scala 1 a 1.
5: L'inaugurazione del 72 fu un momento celebrativo della grande idea che aveva avuto l'ingegner Sergio.
7: Sottoposta come è stata a continui aggiornamenti e sviluppi, questa infrastruttura è divenuta una parte preponderante nel patrimonio dell'industria di Grugliasco.
6: È uno dei segreti di Pininfarina. È stata una scelta di grande visione imprenditoriale.
8: Ora credo che il padre sarebbe orgoglioso di vedere in Sergio il continuatore di questa tradizione e soprattutto oggi Sergio vedo l'uomo aperto a molti interessi e non soltanto quelli pure semplici direi della interpretazione dello stile del carrozziere, perché ha interessi industriali più vasti, ha interessi politici, si è creato una rinomanza oserei dire internazionale, non solo nel campo della carrozzeria.
9: Mio marito ha sempre avuto il desiderio di lavorare per la comunità. Lo sentiva un compito, un dovere.
5: Voleva essere parte attiva nella società. Il suo impegno civile è noto.
4: Parallelamente alla sua attività industriale, Sergio è protagonista anche della vita politica e sociale italiana. Diventa presidente degli industriali di Torino, nel 79 è eletto al Parlamento europeo col Partito Liberale, un seggio che lascia nel 1988 per diventare presidente di Confindustria.
10: Allora la Confindustria era un'associazione veramente importante.
11: Ebbe un ruolo, diciamo, politico di un certo livello.
4: Ma il punto più alto arriva nel 2005, quando viene nominato senatore a vita.
9: Questo riconoscimento aveva molto sorpreso e commosso mio marito. Era il massimo dei riconoscimenti. Riusciva in effetti a fare tante cose. Per lui è stato un grosso tour de force. Ebbe anche il riconoscimento del Compasso d'Oro.
12: Un riconoscimento estremamente prestigioso che viene assegnato dall'Associazione per il Disegno Industriale.
9: Gli fece un enorme piacere perché questo premio era stato vinto 40 anni prima da suo padre.
12: Questo sancisce l'importanza della famiglia Pininfarina per il design industriale italiano, una continuità attraverso le generazioni anche in questo.
4: Dopo Sergio, la guida dell'azienda passa alla terza generazione, con i figli Andrea e Paolo. Entrambi laureati in ingegneria portano avanti il discorso cominciato dal nonno e dal padre.
2: Andrea e Paolo erano molto Pininfarina perché erano entrambi estremamente appassionati dell'azienda, del lavoro.
0: Avevano le qualità che Sergio aveva combinate insieme nella stessa persona.
2: Erano ben consapevoli del nome e della responsabilità che portavano. Andrea era più ingegnere, era più sulla fabbrica, era più sulla produzione.
3: Era un grande manager d'azienda, è stato anche lui un grande dirigente di Confindustria.
10: Era un ragazzo eccezionale, dalla schiena dritta, di forte personalità, ma soprattutto è stato un amico vero.
5: Un uomo molto forte che aveva una grandissima umanità. E ricordo un episodio a Natale del

0: 2007, quando fece recapitare a mia moglie una scatola di cioccolatini per farsi perdonare del fatto che mi aveva sottratto per così tanto tempo la famiglia.
1: È facile presumere che avrebbe portato avanti Pininfarina con un'ancora maggiore proiezione internazionale e modernità. Purtroppo la tragedia del 2008 ha spezzato questa sua traiettoria.
2: La morte di Andrea è stato un momento terribile. In Vespa, andando a mettere a posto le carte nel proprio ufficio.
3: Andrea è tragicamente scomparso e non ha attraversato il periodo più duro, drammatico. Il peggio è venuto dopo.
1: L'azienda visse momenti molto difficili e complessi che attraversarono tutto il settore, compreso la componentistica in quel periodo.
3: E Paolo l'ha vissuto da presidente dell'azienda, avendo il suo amministratore delegato, cioè io, che dovevo fare le cose che dovevo fare. Sono stati anni drammatici, anni difficilissimi.
4: Ma ogni azienda di qualità ha questi momenti. Loro hanno saputo affrontarli con umiltà, con determinazione e con visione.
5: Penso che non ci sia stato un momento della mia vita in cui ho pensato che non avrei lavorato alla Pininfarina. Mi sento un po' il tutore del DNA, della tradizione, della storia della Pininfarina.
2: Con l'arrivo di Paolo, la Pininfarina si allargò ancora di più.
6: In un mondo globale, anche la progettazione deve diventare globale, non soltanto internazionale, ma anche intesa come in ogni ambito della progettazione.

0: È una svolta importante che è iniziata in sordina con questo extra Pininfarina.
1: Che aveva lavorato su industrial design, sull'architettura, sulla nautica e in altri campi.
2: È stato molto naturale per i nostri designer immaginare oggetti differenti dalle auto secondo gli stessi parametri che utilizzavano nel concepire un'auto.
0: E quindi trasferire al prodotto di tutti i giorni, al prodotto più piccolo, una cultura del design dell'automobile.
3: C'è veramente un'attività di progettazione a tutto campo, sia altri mezzi di trasporto, sia prodotti industriali.
2: In tutta questa creazione si ritrova il senso estetico della Pininfarina, il senso del gusto del design tipico dell'azienda.
1: Nel 2006 la Pininfarina progetta la torcia dei Giochi Olimpici Invernali di Torino.
4: I Giochi Olimpici del 2006 sono stati l'evento che ha segnato la rinascita un po' di Torino dalla grande crisi dell'automobile agli inizi degli anni 2000. Sono stati molto di più che un evento sportivo. Si sono vissuti 15 giorni di torinesità e Pininfarina con la progettazione e la realizzazione della torcia olimpica legato a quell'evento che suo nome per sempre, quindi la traccia simbolicamente più importante.
1: Che richiama la torcia tradizionale in legno ma è realizzata in metallo che prende idealmente fuoco. Sono molti gli oggetti che porteranno la firma di Pininfarina, dalle forchette alle penne agli orologi, tutti usando lo stile che l'aveva resa famosa nel campo automobilistico. E sono molti i marchi che si rivolgono a Pininfarina per i loro prodotti, per esempio la Lavazza per la macchina del caffè.
5: La collaborazione tra Lavazza e Pininfarina è incominciata nel 1993. Si stava studiando un po' l'ingresso di Lavazza nel mondo del design, quindi la macchina, che era sempre stata sviluppata secondo un concept molto industriale. Ci serviva un'azienda in grado di fare un design molto accattivante, un oggetto del desiderio, e da lì l'idea di iniziare la collaborazione con Pininfarina, un'azienda ammiratissima, esteticamente all'avanguardia. La macchina Espresso Point Pininfarina, un'icona dello strutturalismo, un oggetto molto pulito, con delle linee estremamente asciutte, che dava subito l'idea di una solidità e di una performance di elevatissimo livello. La Innova è una cosa completamente diversa, una forma estremamente morbida, molto sinuosa, strizza molto di più l'occhio al mondo dell'automotive, un oggetto estremamente stiloso, molto asciutto, che è stato poi premiato e riconosciuto da una giuria estremamente qualificata. La IF Design Award è stato un momento, direi, di consacrazione. Il marchio Pininfarina apparve per la prima volta su una macchina da caffè, era la volontà di dire: quella è la nostra Ferrari.

0: accanto all'oggetto c'è anche l'architettura, che interpreta in grande scala certi segni, certe forme, certe parti dell'automobile.
1: Che progetta palazzi e grattacieli in tutto il mondo.
0: Ci sono esempi in Brasile, a San Paolo, a Fortaleza, in Florida, a Miami, o la torre di controllo del nuovo aeroporto di Istanbul, l'aeroporto colossale, fino allo stadio Juventus di Torino.
2: Lo stadium, come viene chiamato adesso, uno dei primi luoghi turistici della città.
0: Juventus si era rivolta a due grandi firme torinesi, Pininfarina e Giugiaro, per interpretare alcuni elementi dello stadio.
3: Paolo si è occupato dell'interno e io dell'esterno. È stato un progetto diverso, un progetto di pura passione. Tutte e due juventini fino all'osso. Quando ci hanno convocato per lavorare sullo stadio, l'abbiamo fatto più da appassionati della Juventus che da designer. Sono molto molto fiero di questo progetto e un pezzo di città, perché ci siamo occupati non solo dello stadio ma di tutto il quartiere, la zona anche commerciale.
2: Non è stato solo fare un campo da calcio, ma è stato fare un'opera che ha risanato un'intera parte della città. Pininfarina anche in questo ha lasciato il suo tocco con la realizzazione del progetto per gli interni, che sono indubbiamente di elevata qualità.
4: Pininfarina continua a progettare e a disegnare auto da sogno, come la Ferrari Sergio presentata a Ginevra nel 2013, oltre a biciclette, treni, barche, aerei.
5: Nel 2018 nasce la Spiaggina in collaborazione con la Poelcan. È la riedizione di un modello che nel 1958 aveva trasportato i più grandi del tempo.
6: Era la vettura di Onassis sulla sua barca. Era la vettura con la quale andava in giro con la Callas, con la Kennedy. Era la vettura con la quale andava in giro con Winston Churchill. Abbiamo voluto riportare al mondo un'icona italiana, la vettura che ha portato l'Italia e il mondo verso la dolce vita. L'unione di Pininfarina, Garage Italia e Fiat ha portato a questa meraviglia.
7: Avere il privilegio di disegnare la nuova livrea delle Frecce Tricolori, che per i prossimi 40 anni sarà sugli aerei rappresentativi dell'Italia nel mondo, per me quel momento è stato il più bello degli ultimi anni. Quasi la sintesi di un percorso di cambiamento che l'azienda ha completato.
8: E devo dire che i risultati oggi dimostrano che questa visione era giusta.
0: Oggi Pininfarina è conosciutissimo per l'automobile, ma è altrettanto o quasi altrettanto conosciuto anche per il design dell'architettura, per il design degli oggetti. Bisogna dare a Paolo Pininfarina il merito di avere continuato, di avere creduto, insieme a tutta l'azienda ovviamente, a lavorare in questa direzione.
8: Avevamo un equilibrio che ha funzionato perfettamente per 16 anni circa, dal 2008 sino all'anno scorso.
9: Tre generazioni di Pininfarina hanno lasciato un'eredità immensa.
8: Chiamato io poi a gestire l'azienda,

0: È un onore, una grande responsabilità. Siamo seduti sulle spalle dei giganti. E come dicevano i saggi, quando stai seduto sulle spalle dei giganti, devi vedere molto lontano.
1: La Pininfarina del futuro è una pininfarina con dei soci internazionali che gioca in un mercato mondiale e quindi un altro marchio torinese che è protagonista nel mondo.
2: Quando penso al brand Pininfarina penso all'italianità.
3: L'italianità nel senso di buon gusto.
2: Quella cosa per la quale siamo riconosciuti in tutto il mondo.
3: Quello che ci differenzia particolarmente al di là delle innovazioni e della capacità creativa.
4: La Pininfarina ha contribuito a creare questo gusto del design italiano.
5: Hanno contribuito al made in Italy davvero.
6: Il successo di un prodotto significava anche il successo dell'Italia nel mondo.
5: Hanno creato delle cose veramente di grande gusto, che invecchiano, ma invecchiano bene.
7: C'è una frase che a mio avviso identifica al meglio lo spirito della Pininfarina, che è la tradizione del nuovo. Qualche cosa di radicalmente nuovo, ma che sia nella tradizione di quello che l'azienda ha sempre fatto. Immaginare il futuro, non soltanto nell'automobile, ma anche nel connubio tra i servizi di mobilità e il vivere quotidiano.
8: La storia della Pininfarina si può a pieno titolo considerare la storia di una leggenda.
9: Perché le leggende si riconoscono a prima vista. La capacità di essere così distintivi. Il tratto di chi riesce ad aprire con coraggio delle strade nuove.
0: La capacità che ha avuto Pininfarina di realizzare questo la porta nel mito.
10: Certamente è la storia di una leggenda, ma è ancora di più di quello. È una leggenda che ha anche aiutato altre leggende ad essere create.
1: Perché è un marchio che ha interpretato la leggenda dell'automobile in una maniera eccezionale per tutto il Novecento.
4: Ancora oggi, dopo 95 anni, siamo riconosciuti come l'emblema del design italiano.
7: Ecco perché possiamo senz'altro dire che esiste una leggenda, Pininfarina,

0: Vengono i vicini a cena.
1: Vi consideriamo molto attraenti.
0: Oh no!
2: Wow! Che sta succedendo? Non mi aspettavo che andasse così.
3: Finalmente sei arrivato, Tano. 33 anni sono passati dall'ultima volta che ci siamo visti.
1: Lei entrerà in quell'aula di tribunale come testimone e può uscire come testimone, ma può entrarci come testimone e uscire come imputato.
4: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.
5: Tu e io sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare.
6: The Echo Chamber. Dal 10 settembre al cinema.

0: Inchieste, la politica, filo rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso. Da martedì alle 21.20, Rai 3.
2: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
4: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, nettarine di Romagna IGP a 1,50 euro. E patate Bologna DOP a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Il mio tè.

0: Si parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, da lunedì alle 21:20, Rai 3.
2: I reportage, le inchieste.

0: latte? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Più bassi.
7: Bassi, bassi, fissi lì.
8: Così va bene?
6: Ancora più bassi.
8: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad!
9: Via, via! Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
10: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rapido, rapido!
11: Cristianini te aiuta.
12: Di più con La Cucina, le ricette di settembre.
13: Di più
12: con la penna Nazareno Gabrielli, rossa o nera.
13: Di più
12: clamorosa intervista alla mamma di Giorgia Meloni.
13: Di più
12: è Kate, la donna più elegante del mondo.
13: Di più
12: Achille Lauro, ora è diventato uno stilista. Di più con la penna Nazareno Gabrielli, la cucina o enigmistica più.
14: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
15: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
16: Che cosa vuoi che ti dica?
17: Alfa Romeo Junior, con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Nell'Avellinese le conseguenze degli incendi nel sito di stoccaggio di Airola. A Cervinara scuole chiuse, vietata la vendita di prodotti agricoli. Marano, affetto da sclerosi multipla, la sua auto incendiata per ritorsione. Per lui grande mobilitazione civica. Il TG itinerante alla scoperta di Monte Fusco Irpino. Il borgo festeggia la bandiera arancione del Touring Club, la settima in Campania. Riccardo Pazzaglia, indimenticabile le sue scene iconiche nei film come quella del Cavalluccio Rosso. Oggi avrebbe compiuto 100 anni.

0: domani alle 18 Napoli-Bologna, da poco terminata la conferenza di Allegri a Castelvolturno. Gara decisiva, poche chiacchiere. Buon pomeriggio dal TGR Campania. I violenti e diffusi incendi nel sito di stoccaggio di Airola, con i fumi che si sono propagati anche nei comuni vicini, compromettendo la qualità dell'aria. Per questo per ora a Cervinara scuole chiuse ed è vietata la vendita di prodotti agricoli. Noi ci colleghiamo con Federico Marconi. Federico,
1: sì, buongiorno,
0: eccoci.
1: Stiamo sul tetto del comune di Cervinara. Buongiorno, siamo sul tetto del comune di Cervinara e questa accanto a me è la centralina di monitoraggio dell'ARPAC, attiva dal 9 settembre, quando ha ripreso vita l'incendio nel centro di smistamento rifiuti di Airola, che è alle mie spalle a una decina di chilometri. I primi risultati erano molto allarmanti, 0,79 il risultato, 5 volte oltre il valore soglia. È arrivato poco fa l'ultimo monitoraggio, che lascia ben sperare, 0,024. Il sindaco, a tutela della cittadinanza, ha preso delle misure molto dure, con un'ordinanza restrittiva nei confronti di alcune attività produttive, ma soprattutto per le scuole, che saranno chiuse lunedì. Abbiamo raccolto alcune voci nel servizio.
2: Un bel problema, anche perché è sorto dopo il rogo che è avvenuto all'inizio di fine agosto. Però dove è avvenuto il rogo è tutto aperto, regolare. Qui invece no.
1: E quindi
2: annullate le feste, annullata la scuola. Per noi genitori è un problema.
1: Con le scuole chiuse come si fa?
3: Come si fa? Si fa con le nonne, si fa col welfare che abbiamo e che riusciamo a... Si fa con le nonne, come abbiamo fatto prima.
4: Purtroppo bisogna salvaguardare un po' la salute, che oggi è un po' complicato.
5: Però i parchi sono aperti, i negozi sono aperti, la gente comunque c'è in mezzo alla strada, non è che si è chiuso in casa. Quindi secondo me è un contrasenso di non andare a scuola.
1: Ed erano queste le voci dei genitori che abbiamo raccolto poco fa. Abbiamo chiesto anche una risposta al sindaco di Cervinara nell'intervista, poi linea allo studio. Tante mamme e tante papà dicono che il sindaco tiene le scuole chiuse, ma possiamo far giocare i bambini nei parchi, che nella scuola c'è la diossina, sono meno sicure dell'aria aperta.
6: Con queste temperature molto alte, mandare i bambini a scuola con questo rilascio di diossina che c'è nell'aria, ci siamo preoccupati, magari perché nelle aule poi gli infissi si aprono perché le temperature sono roventi, e quindi che succede? Mandiamo i bambini per una giornata per esporli a eventuali, insomma, rischi. Ma il problema più importante in questo momento è quello del blocco della filiera economica, perché praticamente gli imprenditori agricoli, i produttori di latte e quant'altro vedono chiuso il mercato per vendere i loro prodotti.
0: La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto di un cuore danneggiato, ieri l'incidente probatorio con la relazione degli esperti. Il servizio di Enzo Perone.
7: La superperizia presentata al GIP sorrentino nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico fissa 5 punti fermi. La condotta della dottoressa Farina, secondo i periti, la responsabile dell'equipe di espianto a Bolzano, non è congrua alle linee guida. Non portò ghiaccio a sufficienza e non verificò che ciò che le era stato fornito a fronte di una richiesta probabilmente corretta era ghiaccio secco. Se si fosse utilizzato un contenitore a temperatura controllata, il famoso Paragonix di cui il Monaldi era dotato, ma su cui non si fece la formazione, il cuore non si sarebbe danneggiato durante il trasporto. Il team di supporto dell'ospedale di Bolzano non ha agito secondo linee guida, anche se la responsabilità precipua è del team del Monaldi. Il personale di supporto non poteva esimersi dall'agire nell'interesse del buon esito del prelievo. Il trapianto dell'equipe di Oppido e dei suoi collaboratori al Monaldi fu eseguito secondo le linee guida. La cardiectomia, cioè la rimozione del cuoricino malato, poteva essere eseguita in anticipo rispetto alla presenza sul tavolo operatorio dell'organo proveniente da Bolzano. per non dilatare ulteriormente i tempi dell'ischemia totale calda, cioè le ore in cui un cuore può rimanere privo di sangue e ossigeno fuori dal corpo. Dopo l'operazione, la scelta del supporto per 60 giorni con macchine extracorporee a cuore e polmoni, cioè l'ECMO, non è conforme alle linee guida. Prima che si sviluppasse un'insufficienza multiorgano, la conversione del supporto ECMO in VAD, cioè il cosiddetto Berlin Heart, una pompa che aiuta il cuore a pompare temporaneamente il sangue, avrebbe evitato il decesso e garantito la sopravvivenza del bimbo in attesa di un nuovo cuore. Con il ritrapianto, la probabilità di sopravvivenza a medio e a lungo termine del piccolo Domenico sarebbe stata significativa.
0: A Marano, in via San Rocco, questa mattina lo scontro tra un'auto ed un mezzo per la raccolta rifiuti. Gli operatori sono rimasti feriti, un in codice arancione, trasportati all'ospedale di Giugliano, dove è ricoverato anche il conducente dell'auto. In corso le indagini. Ed ancora a Marano la storia di Raffaele, affetto da sclerosi multipla, al quale è stata incendiata l'auto per ritorsione. Per lui una grande mobilitazione civile, lo ha incontrato Francesca Coppola.
8: Qui c'era solo cenere, invece adesso c'è uno stallo nuovo, ma in più c'è anche un'auto.
9: Una nuova. E sono felicissimo, non ci aspettavamo tutta questa solidarietà. Si è presentato Raffaele, che sarebbe l'imprenditore, che mi ha donato la macchina. E non mi ha donato solo una macchina, ma mi ha donato proprio la speranza di poter guardare avanti.
8: Gli occhi di Raffaele brillano di gratitudine per l'ondata di affetto che l'ha investito alcune settimane fa. Ha trovato sul suo stallo un'auto senza contrassegno per i disabili. Ha lasciato un messaggio sul parabrezza: hai preso il mio posto? Prendi la mia disabilità. Dopo alcuni giorni l'auto in fiamme e il terrore. A una settimana dall'incendio un giovane imprenditore gli ha donato una nuova utilitaria.
10: Mi sono sentito in dovere di fare questo gesto proprio perché sono di Marano e far capire che Marano non è solo questo.
8: Il tam tam sulla ritorsione subita ha sollevato indignazione. L'associazione La Battaglia di Andrea ha dato il via a una raccolta fondi arrivata a 44.000 euro con cui saranno acquistati ausili per affrontare la sclerosi multipla.
11: Grande battaglia vinta con un gioco di squadra tra La Battaglia di Andrea e l'onorevole Francesco Emilio Borrelli. Adesso serve solamente fermare il presunto incendiario e siamo sicuri che tutto questo avverrà il prima possibile.
9: Abbiamo dimostrato che il popolo è più forte di questi delinquenti.
8: Si è andati oltre l'ingiustizia.
9: Sì.
0: Il TG itinerante Rino Genovese ci porta a Montefusco Irpino, che festeggia la bandiera arancione del Touring Club.
12: Ov'è la bandiera, ivi la fiera. Solo chi ha questa bandiera può svolgere la fiera. E da più di 600 anni sventola la bandiera della Fiera di Sant'Egidio, una delle più antiche d'Italia. Ma dalla prossima settimana a sventolare saranno anche altre bandiere, le bandiere arancioni del Touring Club. Buon pomeriggio da Montefusco, dove sabato prossimo sarà ufficialmente consegnata la settima bandiera arancione campana. Siamo in una delle capitali vitivinicole della nostra regione, stiamo passeggiando tra le produzioni d'eccellenza di Montefusco e allora tra vino, ceramiche, tommarielli, iniziamo il nostro viaggio alla conoscenza di questo borgo volando sull'antico capoluogo del Principato Ultra. Furono forse i Sanniti di Fulsule a fondarlo, Montefusco, il Mons Fulsule. Una postazione militare strategica, dall'alto Normanni e Svevi potevano controllare il territorio a 360 gradi fino all'enclave pontificia di Benevento. Dal XII secolo per entrare nel borgo bisogna attraversare le colonne di San Bartolomeo. Un impianto medievale rimasto intatto, portali in pietra, palazzi nobiliari, gli antichi vicoli che l'attraversano in lunghezza dandole la suggestiva forma di una spada che si allunga sulle colline. E nel 1806 Montefusco diventa una capitale politica, militare e giudiziaria, capoluogo del Principato Ultra. Il castello si trasforma in uno dei carceri più temuti del Regno di Napoli. Chi trase a Montefusco e poi ne esce, diceva un detto, vuol dire che in terra nata vuota nasce, ovvero rinasce una seconda volta. Qui saranno rinchiusi prigionieri politici come Poerio, Castromediano, Pironti. Porte bassissime per costringere chi entrava ad inchinarsi di fronte alla legge. Ma Pompeo, il più giovane campanaro d'Italia, con i suoi scampanii ci ricorda che Montefusco fu anche terra di santi. Nel convento di Sant'Egidio

0: quella dove dimorò San Pio dal 1908 al 1909. È qui che studiò teologia. E nell'oratorio di San Giacomo siamo circondati dal fascino degli affreschi medievali, volte a crociera che si allargano in volte a botte. Dal suono delle campane di Pompeo a quello suggestivo di un'arte antica, i tommarielli e le pizzellare, le regine del tombolo.
1: Il tombolo è un intreccio di trine voluto dalla principessa aragonese che risiedeva all'interno del castello per preparare il proprio corredo.
0: Lavori difficilissimi, a volte occorrono anni per realizzare anche una semplice coperta.
2: Facciamo trine antiche e trine moderne e a volte riusciamo ad usare anche 200 fuselli.
3: I fuselli li chiamiamo tommarielli, che vengono ricavati dal legno nel bosco di Montefusco.
0: Un'antica tradizione che guarda al futuro. A Montefusco è stata istituita la scuola di tombolo che coinvolge 3 generazioni. Carmen, tu quanti anni hai?
4: 8.
0: E già sai lavorare il tombolo?
4: Sì, sto facendo un braccialetto di tombolo.
0: Un'arte dalle origini quasi sacre, nel 600esco monastero di Santa Caterina da Siena, dove inizia la storia del tombolo, un dipinto unico al mondo, la Madonna del Pizzillo, l'Annunciazione alla Vergine che lavora al tombolo. Richiami sacri non solo nel tombolo, ma anche nella gastronomia.
5: Il nostro piatto tradizionale sono i fusilli alla francescana, un'antica ricetta tramandata da un padre francescano. Fusilli, peperoni e prosciutto.
0: Non solo tombolo, Montefusco con le sue fornaci è stata una grande città della ceramica.
6: Abbiamo ripreso l'antica tradizione ceramica di Montefusco, recuperando i colori, giallo, il verde chiaro e gli smalti, i soggetti, le tipologie degli oggetti.
0: Ma Montefusco è anche una delle terre privilegiate scelte dal dio Bacco. C'è un detto: Venere emerse dalle acque, Montefusco emerge dai suoi vigneti, la nave da crociera che galleggia su un mare di vino.
7: Siamo nell'areale di uno dei 4 DOCG campani, uno dei 2 più importanti bianchi della nostra regione, il greco di Tufo DOCG. Montefusco è il comune più alto degli 8 comuni dell'areale. Le condizioni climatiche, il terreno, i vari venti che si incontrano ci permettono di produrre un prodotto di eccellenza.
0: Qui il vino diventa emozione.
2: Emozioni del lavoro eroico di tanti produttori che portano nei calici vini d'eccezione.
0: Una storia vinicola custodita nel cuore del borgo. Questa è una delle cantine storiche della Campania, risale al 700, è uno dei monumenti visitabili di Montefusco, conserva ancora le vasche in pietra e l'antico torchio. Un traguardo prestigioso, 7° comune campano su cui sventolerà la bandiera arancione.
8: Sì, la bandiera arancione per Montefusco è un riconoscimento molto importante di cui noi siamo veramente molto fieri. Ovviamente per noi non deve rappresentare un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Vogliamo far conoscere le bellezze di Montefusco, ma la vera sfida è che da tutto questo nasca un nuovo futuro per il nostro borgo.
0: E allora quale migliore occasione per conoscere questo meraviglioso borgo che venire sabato a Montefusco per la consegna della bandiera arancione?
9: Riccardo Pazzaglia, uno dei nostri scrittori ed attori più noti al grande pubblico anche per tutte le sue scene in film e varietà, mancato anni fa ad 80 anni, oggi ne avrebbe compiuti 100, il ricordo di Ettore De Lorenzo.
10: Provare a raccontare Riccardo Pazzaglia è come infilarsi dentro un caleidoscopio col rischio di non uscirne più. Oggi Pazzaglia, scomparso all'età di 80 anni, avrebbe spento 100 candeline, 100 come le cose che ha fatto in una vita dominata dall'ironia. Le canzoni per Modugno, gli articoli, le regie teatrali, le sceneggiature di film cult come Così parlò Bellavista di De Crescenzo con l'indimenticabile scena del Cavalluccio Rosso.
11: Scusate, ma che è successo?
12: Che è successo? Dunque, io tengo un nipote che oggi è la nascita sua e il figlio di mia sorella separata dal marito è stata sfortunata, no? Allora stamattina io ho detto: Geppi Bello dello zio, che cosa vuoi per questa tua nascita? Dice: voglio un cavalluccio. tanto che io quando ho sentito questa cosa del cavallucci mi sono commosso, perché in questo mondo crudele, in questo mondo infame, per cui, in cui perfino le creature, no, vogliono che si giochi, come si chiamano, i giochi nevrotici, i giochi si chiamano giochi di guerra, Valgames, perfino quella cosa volevo, quest'anime di cosa che mi ha cercato, un cavalluccio, mi sono commosso, mi dovete credere, mi sono commosso.
10: Riccardo Pazzaglia si diplomò in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e come docente aveva giganti come Vittorio De Sica e Roberto Rossellini. A consacrarlo definitivamente fu Renzo Arbore, che lo volle tra i protagonisti surreali di Quelli della Notte.
13: Io ho portato qui, questa si chiama La fettuccia della felicità, si vende nelle migliori farmacie, è una fettuccia molto semplice che serve per delimitare il territorio per i separati in casa che non possono andare via. Si può mettere nel bagno, si può mettere nella cucina, è molto semplice e si può anche lavare.
9: La musica in New Genea, stasera è il secondo live. Andrea Caruso.
14: Vietato restare fermi, il sound in New Genea fa ballare anche durante le prove e a sbracciarsi urlando shallà shallà shallà è anche il pubblico di Napoli per i due live all'Arena Flegrea. Shallà shallà shallà. Ritorno a casa per i partenopei Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, creatori del progetto musicale.
15: È come se fosse uno dei primi concerti, anche se a fine tour c'è sempre quell'ansietta da prestazione un po', perché sei a casa tua con i tuoi amici.
16: Abbiamo paura di fare all'inizio del tour Napoli, cioè noi dobbiamo arrivare a Napoli rodati.
14: L'ultimo album dei New Genea, People of the Moon, accentua la dimensione cosmopolita dei suoni, ma Napoli resta sullo sfondo.
15: Napoli è importante perché è la lingua poi che contraddistingue il maggior numero di brani. Però le nostre influenze non sono mai state relegate soltanto alla Campania o a Napoli, ma sempre a veramente tutto il mondo. E nell'ultimo disco si sente ancora di più, poi ci siamo cimentati anche in nuove lingue, il portoghese, l'inglese.
14: Sul palco, tra gli altri, la cantante spagnola Maria José Hiergo, il percussionista brasiliano Gabriel Prado.
16: Avremo anche Gigi Scialdone, che ha partecipato all'album, è uno di quelli che più importanti per questo album. E poi ci sarà anche Fabiana Martone, che diciamo ci ha seguito dall'inizio di questo progetto e che in questo tour non c'è potuta stare e abbiamo voluto invitarla.
9: Il Calcio Napoli con la voce di Allegri e la Serie B nel servizio di Luigi Carbone.
17: E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare. E domani abbiamo la possibilità di portare a casa tre punti contro il Bologna, comunque che è una squadra che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo. È una squadra ben allenata, è una squadra con dei valori tecnici, però per noi domani è una partita molto importante. Su questo direi che è chiaro a tutti. Allora, Anguissà fuori. Abbiamo fuori Anguissà, McTominay, Marianucci, Giovane, Neres sta meglio, Lange è a disposizione, quindi domani abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la partita nel migliore dei modi.
18: Contro il Verona, guidato dall'indimenticato Baroni, artefice della prima storica promozione in A 9 anni fa, il Benevento parte con il piglio giusto e passa in vantaggio al 17esimo. Corner di Lamesta, stacco aereo di Pierozzi, con la palla che supera la linea anche grazie al tocco di Edmundson. Il vantaggio dura solo 6 minuti. Le Borne pennella in area per Sar, che stoppa di petto e gira in rete dal cuore dell'area. 1-1 e grande spavento al 37esimo, quando Iannoni verticalizza per Zappa, che scarta Vannucchi e a porta vuota calcia al lato. Nella ripresa il Benevento, poco prima del quarto d'ora, trova il nuovo vantaggio con una perla di Okereke alla prima da titolare. Il nigeriano parte dalla sinistra, si accentra e lascia partire un bolide che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Al 20esimo Lamesta, innescato da Juan, firma il tris, entrando in area, superando un avversario e indovinando l'angolo giusto per battere le ali. Nell'ultima mezz'ora, recupero compreso, i sanniti difendono con ordine e grinta, non rischiano quasi mai e sfiorano la quarta rete, chiamando le ali a una doppia parata su Juan e Salvemini. Finisce 3-1, i 6.500 del Vigorito fanno festa, la strega con carattere e personalità trova la prima vittoria in campionato, fiducia e serenità.
9: Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
19: meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
20: Sulla campagna

0: Campania residua instabilità. Vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, periodo prevalentemente soleggiato, salvo innocui annuvolamenti di passaggio. Sull'Appennino campano, presenza di fenomeni sparsi nel pomeriggio con nuvolosità in veloce diradamento serale. Sul Salernitano ancora qualche pioggia e locale temporale pomeridiano, seguiranno poi decisi e persistenti rasserenamenti. Le temperature faranno
1: Oi!
2: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.

0: indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Buonasera, X Factor!
2: Noi! Più voi significa solo una cosa. Preparatevi a farne parte.
3: X Factor.
1: Vi aspettiamo!
2: X Factor, la nuova stagione, ora disponibile su Sky.
4: Red Bull ti mette le ali.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Io ho fame, e voi?
9: C'è un posto dove la natura ha tante buone idee per la merenda.
8: Wow! Pane e cioccolato!
10: Senti che morbido!
9: Solo ingredienti tutti naturali nei pangoccioli Mulino Bianco.
8: Ciao! Ciao!
9: La merenda golosa, ma semplice.
8: Senti che buono!
9: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
11: Si infiammano se lavi male i denti.
12: Gengive!
11: Ah, ma quindi li lavo male?
12: Il manuale non è il massimo.
13: Passa ora al piaio.
14: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
12: Enigma risolto.
14: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
12: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
15: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B I.O.
14: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.

Zelensky pronto a incontrare Putin al G20 di Miami. La risposta del Cremlino: se vuole parlargli venga a Mosca. Nuovi attacchi russi, la risposta di Kiev affidata ai droni. Gli Houthi prendono il controllo di uno stretto strategico sul Mar Rosso. Trump da Dublino: i ribelli yemeniti ci hanno chiesto di non intervenire. Guerra in Iran finirà molto presto. Caso Ranucci, Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola, ascoltata in procura a Roma come persona informata sui fatti, è stata la stessa donna a chiedere di essere sentita dai PM. Udine, un militare quarantenne imputato per lesioni, viene condannato in tribunale, prova a uccidere la ex in aula, dopo la sentenza l'ha colpita con un oggetto appuntito. Venezia chiude la mostra del cinema, la commedia di Giovanni Veronesi Dioride con Pierfrancesco Favino, parte il Toto Nomi, stasera l'attesa cerimonia con la proclamazione dei vincitori dei Leoni. Buongiorno dal TG3. Dunque, tra sanguinosi bombardamenti e tentativi diplomatici, la guerra

0: In Ucraina non si ferma, nuovi attacchi russi nelle ultime ore provocano altre vittime nel paese aggredito che contrattacca. Il presidente Zelensky auspica un incontro con Putin a dicembre al G20 di Miami. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
1: Le bombe russe stanotte hanno colpito anche qui, un quartiere residenziale di Odessa considerato finora relativamente sicuro. Eppure, tre piani di questo palazzo sono stati distrutti, almeno 35 i feriti. Siamo corsi giù con la nostra bambina, dice Alexandra, sono riuscita a prenderla in braccio un attimo prima dell'esplosione. Qui, a Zaporizhia, Yulia si è salvata per miracolo. Non ce l'ha fatta sua sorella Olena. Guardate cosa hanno fatto, dice, perché proprio

0: ancora discussa. Lui, dall'India, torna a minacciare. Il dispiegamento di truppe di paesi europei in Ucraina equivarrebbe alla loro entrata in guerra contro la Russia.
1: E intanto in Europa, in Irlanda, arriva Donald Trump, incontri istituzionali e con la stampa prima di recarsi al centro golf di sua proprietà. Andiamo dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Sì, Trump è appena ripartito qui da Phoenix Park, dove ha incontrato la presidente irlandese Connolly e poi il primo ministro. Ha risposto alle domande dei giornalisti per quanto riguardava la questione dell'Iran. Ha detto la guerra finirà presto dopo le elezioni di midterm e il prezzo del petrolio crollerà. Poi su Hormuz ha detto tutto sta andando per il verso giusto. Non è sembrato allarmato per la questione degli Houthi che avanzano nello Yemen. Ci hanno chiesto di non attaccare, non vogliono uno scontro con noi, e ha rivelato che il principe saudita Bin Salman per due volte ha chiesto un intervento militare degli Stati Uniti che è stato rifiutato. Dunque per Trump la questione sta tutta riuscendo come dai piani previsti. Inoltre ha parlato dell'Irlanda, della riunificazione delle due Irlande, ha detto sarebbe un'idea fantastica, ma per capire qual è la situazione e i rapporti tra Iran e Stati Uniti vediamo il servizio di Alessandra Bortoloni.
3: Non vogliamo la guerra, né tantomeno che continui. La pace rimane la nostra priorità. Così il presidente iraniano Pezeshkian a margine del vertice dei BRICS che si apre oggi a New Delhi e che riunisce le grandi economie emergenti tra cui Russia, India, Cina e Iran. Parla di pace Pezeshkian, ma ribadisce l'integrità territoriale e la sicurezza della regione potranno essere garantite solo dai paesi che la compongono. Non abbiamo bisogno di gendarmi, un chiaro riferimento agli Stati Uniti. Il messaggio di Teheran è nessuna trattativa con Washington finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte e intanto annuncia che lunedì prossimo in Oman si terranno dei colloqui con i paesi del Golfo sulla sicurezza regionale comune e sulla gestione dello stretto di Hormuz, che ora non è più il solo corridoio marittimo al centro del conflitto. Con un'offensiva lampo in tre giorni, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran hanno conquistato tre isole strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb ed assunto il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Lo stretto è utilizzato per collegare Mar Rosso e Canale di Suez al Mediterraneo ed è al momento l'unica via alternativa ad Hormuz. Gli Houthi però tranquillizzano la comunità internazionale, la navigazione è sicura per tutte le compagnie, ad eccezione delle navi saudite alle quali è già stato negato l'accesso.
1: E ora in Italia, di sostegno all'Ucraina ha parlato la premier Meloni, intervistata dal Foglio. Mai in coalizione con chi non appoggia Kiev, ha detto. Allora, le ultime da Palazzo Chigi con Jacopo Matano.
4: Temi esteri in primo piano, si attende prima di tutto di capire come evolverà l'apertura di Zelensky, abbiamo sentito, ad un incontro con Putin al G20 di Miami, anche per comprendere che postura avere, se partecipare effettivamente a questo evento, ma immaginiamo che su questo arriverà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, una risposta coordinata europea. E intanto questo messaggio, non ci alleeremo con chi non sostiene Kiev, arrivato in un'intervista al Foglio, sembra suonare certamente per la Lega in questo avvio di rush elettorale, ma chiaramente e soprattutto per Vannacci che la Presidente del Consiglio nell'intervista al Foglio definisce come il mago di Oz, cioè sostanzialmente poco più di un illusionista, a cui contrapporre invece dal canto suo ciò che rivendica come impegni concreti e soprattutto un programma elettorale che unisce tutto il centrodestra. Di questo è tornato a parlare in un videomessaggio per la festa dell'UDC, mentre sullo sfondo continua ad animarsi il dibattito sulla legge elettorale, come ci racconta Giussi Sansone.
5: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
6: La linea del governo è chiara, avanti con determinazione. La maggioranza blinda la premier e rilancia quei punti del programma che hanno segnato il loro governo.
7: Dobbiamo continuare a difendere i confini, i valori, la nostra identità. Dobbiamo continuare a farlo. come sta facendo Giorgia Meloni.
6: Avanti anche sulla riforma della legge elettorale, su cui negli ultimi giorni si sta giocando una partita durissima dentro il centrodestra e con le opposizioni. Il nuovo terreno di scontro è l'emendamento di Fratelli d'Italia, che penalizza le forze politiche che non hanno già gruppi in Parlamento. Dovranno raccogliere 6.000 firme in ogni collegio elettorale. Il taglio colpirà molti come la galassia centrista, da Onorato a Ruffini. Insorgono le opposizioni.

0: I PD AVS 5 Stelle dicono faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale. Conte dalla festa dei socialisti stigmatizza.
1: Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è, partiti che semmai già hanno un 1%, 1,5-2%, e invece per non far entrare le nuove formazioni.
0: Norma scandalosa, tuona AVS, maggioranza in stato confusionale, torna a dire Renzi che dalla festa dell'unità sul palco accanto a Franceschini rilancia il ruolo di Italia Viva. Siamo fondamentali per la vittoria del centrosinistra.
2: È rientrato a Roma questa mattina con un volo da Cuba Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare era stato colpito da un malore il 28 agosto, ora è ricoverato nella capitale al Policlinico Gemelli. L'inchiesta per l'attentato a Sigfrido Ranucci a Roma questa mattina, sentita come testimone Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola. In diretta da Piazzale Clodio ci aggiorna Jacopo Cecconi.
3: Sì, Natalia Potenza, l'ex compagna appunto di Walter Lavitola, sta parlando da oltre 4 ore con il PM De Santis. Ha chiesto lei di essere ascoltata come persona informata sui fatti. Era stata insieme a Lavitola per 15 anni, lo ha lasciato non immediatamente dopo l'arresto del 10 agosto, ma in seguito, quando proprio dall'inchiesta ha scoperto che Lavitola aveva un'altra relazione con un'altra donna. Aveva quindi revocato la disponibilità di prenderlo a casa per eventuali arresti domiciliari o al lavoro al ristorante Cefalù, benefici del resto poi negati a Lavitola. Adesso potrebbe rivelare agli investigatori qualcosa in più sui suoi rapporti con Ranucci, ma soprattutto sulle sue attività economiche, magari anche sull'origine dei suoi capitali. Ricordiamo che Lavitola ha confessato in carcere di essere stato lui il mandante dell'attentato del 16 ottobre sotto casa del suo amico Ranucci. Ha sempre detto di averlo fatto per il suo bene e a sua insaputa. Lì nello studio.
2: E adesso una storia che arriva da Udine. Imputato per lesioni alla ex compagna, al momento della sentenza tenta di ucciderla nell'aula del tribunale. Vediamo con Francesca Malaguti.
4: Avrebbe potuto uccidere la ex compagna, Agostino Di Novo, proprio lì, nell'aula di tribunale, dove entrambi erano presenti per il processo che lo vedeva imputato per lesioni domestiche contro di lei. Ne è convinta la giudice, che oggi ha convalidato l'arresto dell'ex militare di 40 anni con l'accusa di tentato omicidio. È successo tutto in pochi attimi. Subito dopo la lettura della sentenza è scattato in piedi, si è avventato sulla donna di 35 anni seduta a pochi metri di fianco al pubblico ministero e l'ha colpita ripetutamente con un oggetto appuntito mirando al collo, un righello di plastica modificato. Questa l'immagine pubblicata dal quotidiano Il Piccolo. Lo aveva portato da casa, probabilmente sapendo che il metal detector all'ingresso del Palazzo di Giustizia non poteva rilevarlo. Per questo, Di Novo è accusato anche di premeditazione e porto abusivo d'arma. Ora è in carcere, mentre la sentenza per lesioni, che era appena stata pronunciata, lo aveva condannato a 6 mesi con pena sospesa. Avrebbe cioè potuto rimanere in libertà. Nessuno in aula si aspettava quel gesto violento improvviso. La vittima è stata subito allontanata e poi portata in pronto soccorso per curare le ferite. A fermare Di Novo, un carabiniere e un poliziotto in pensione, che erano lì come testimoni di un altro processo.
2: A Squinzano, in Salento, centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Lorena Isceri, vittima di femminicidio, uccisa, lo ricordiamo, dall'ex compagno che l'ha gettata da un viadotto. Vediamo con Elisa D'Alto.
5: I lumini a terra, rossi come gli striscioni e le magliette, il colore della lotta alla violenza contro le donne. C'è tutta Squinzano in strada per ricordare Lorena Isceri, per dare un abbraccio alla madre e al padre, anche loro qui.
6: Spero tanto che possa servire a qualcosa. Ci devo credere, ci dobbiamo credere. Questa società che sta così proprio cadendo in basso, la dobbiamo risollevare tutti insieme.
5: Il corteo si è avviato al tramonto dalla casa di famiglia, ovunque il volto sorridente di Lorena, partita da questo paese in provincia di Lecce per trovare lavoro a Firenze.
7: È arrivato il momento di dire basta, non se ne può più, troppi, troppi femminicidi.
8: È un problema davvero grave a cui si deve trovare una soluzione culturale.
5: Tutto il paese solo 3 giorni fa era in chiesa per l'ultimo saluto a Lorena, uccisa dall'ex fidanzato. In piazza ci sono donne e uomini di tutte le età.

0: voluti anche dai comuni vicini. Vogliono provare a dare un senso a un dolore troppo grande, ma anche un segnale contro la violenza.
1: Quello che diciamo, la comunità vuole manifestare non è solo l'affetto, ma anche diciamo, un po', se possibile, prendere una parte del dolore della famiglia e farlo proprio. Ecco.
2: Nel nord della Francia un treno deraglia provocando decine di feriti e si sospetta l'atto doloso. Per gli aggiornamenti andiamo dal corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, non ci sono ancora conferme ufficiali dalla magistratura francese, però si ipotizza un atto doloso per l'incidente ieri sera vicino Rouen in Normandia, intorno alle 20, un treno che aveva a bordo alcuni turisti e moltissimi pendolari. Quello che si sa sono delle indiscrezioni che arrivano comunque dagli inquirenti. Sarebbe stato trovato un pezzo di rotaia lungo il binario dove si è verificato l'incidente. Da qui l'ipotesi di un sabotaggio su cui si sta indagando. Il bilancio resta di 44 feriti, tra questi una donna ferita in maniera grave, portata ieri sera in elicottero in ospedale, ma non in pericolo di vita. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
2: A Venezia c'è grande attesa per l'assegnazione dei Leoni che sarà questa sera. Intanto Dio ride è il film che chiude la mostra. Ma che aria tira lì al Lido? Ci risponde la nostra inviata Anna Frangione.
4: Buongiorno dalla Mostra del Cinema di Venezia. Lo dicevi, c'è molta attesa perché tra qualche ora ci sarà la premiazione, la cerimonia di chiusura di questa 83esima edizione e si rincorrono diverse indiscrezioni su chi soprattutto sta rientrando qui al Lido, ma per poter darvi conto dobbiamo aspettare il red carpet quando appunto sfileranno i cast, i registi che otterranno i premi. E a chiudere questa 83esima edizione c'è il film Fuori concorso di Oride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, e Luciana Parisi ha incontrato il cast. Vediamo.
5: È vero che vai in giro a dire che hai visto Dio ridere?
6: Sì, perché l'ho visto, è davvero, è ben detto.
7: Nel 600 della Controriforma, quando la Chiesa tortura e uccide per combattere le eresie, frate Leopoldo da Casamacchia osa predicare il Vangelo ai poveri facendo leva sul talento comico.
8: Pietro, cammina sull'acqua. A camminare sull'acqua ce n'è riuscito uno, Cioè pure a Mosè gliel'hanno dovuto aprire per passare.
7: Convinto che anche Dio ride. Una storia vera che Giovanni Veronesi ha ripescato per il suo nuovo film. Dio ride, una frase che nei secoli bui poteva portare a rogo e oggi non ha nulla di blasfemo. Fu pronunciata anche da Papa Francesco.
9: Si può ridere di Dio? Certo, dice lui. Basta continuare ad amarlo. Dopo che un Papa dice così, anche per noi atei, le barriere vengono tirate giù.
10: A starsi troppo zitti, la gente muore, Debra.
7: Pier Francesco Favino, nel suo saio francescano, diverte e commuove.
11: C'è luce, ma c'è anche ombra nel rimanere fedeli a se stessi.
7: Paolo Rossi e il priore, Silvio Orlando, un cardinale illuminato dalla luce della ragione.
12: Diciamo che è un ponte tra la Chiesa com'era e la Chiesa come si spera sempre che sia. Cioè è una Chiesa che porta avanti un messaggio di gioia, di comunità, di compassione, di pietà.
13: Io lo so che vuoi fare del bene, ma non per questo ti è permesso ridere di Dio.
2: E adesso la tecnologia sostenibile con la nostra rubrica del sabato Pixel, subito dopo il TG3 LIS. Grazie e a più tardi.
4: Benvenuti a Pixel. I cambiamenti climatici hanno un impatto davvero fortissimo sull'agricoltura e sembra che nel futuro purtroppo la situazione sia destinata a peggiorare. Nel Regno Unito si corre ai ripari e si studiano soluzioni innovative per far fronte a questa nuova emergenza.
14: Si prevede che nei prossimi anni le estati saranno sempre più calde e gli inverni più piovosi. Per questo in Gran Bretagna c'è grande preoccupazione per le conseguenze sull'agricoltura. I ricercatori del John Innes Center di Norwich stanno studiando nuovi semi e nuove tecniche per selezionare le colture migliori in grado di resistere ai cambiamenti del clima. Si lavora sulla diversità genetica dei semi per trovare quelli più adatti.

0: Non è il caso. È morto giusto un mese fa.
1: Ah, stiamo facendo un passo avanti e due passi indietro. Contatta il carcere comunque e chiedi se c'è qualcuno che possa aiutarci, qualcuno che lo conosceva bene. In 25 anni dovrà aver pur parlato della rapina e se è così, troveremo chi ci porterà a Jedediah.
2: Io non ho trovato niente. Magari la polizia ce l'ha già. Sì, ascolta, devo vederti. Dove posso venire?
3: Sa che è illegale che un picchetto topografico ufficiale sia rimosso?
4: Sono un poliziotto alle prese con un caso di omicidio. Mi sento giustificato.
3: Beh, io non mi sento a mio agio a diffondere delle informazioni riservate sui miei clienti.
4: Davvero? Ascolti, allora è stata la proprietaria, ovvero la vittima, a incaricarla dei rilievi?
3: No.
4: No. Quindi lei ha, di fatto, violato un domicilio accettando questo incarico. Cos'è che ha appena detto sulla legalità dei rilievi?
3: Sono stato costretto a farlo. Hanno detto che c'erano dubbi sulla proprietà, comunque, e che la questione sarebbe andata in tribunale.
4: Non voglio giustificazioni, voglio un nome.

0: Salve, detective. Ha fatto qualche progresso?
1: Queste cose richiedono tempo e ho altre domande da fare.
0: Certo, dica pure.
1: Oh no, le domande non sono per lei. Siamo venuti per Toffer.
2: Ehi, che sta succedendo?
1: Non lo so. Aveva detto di ignorare dove fosse il terreno di Patricia.
0: Ero molto agitato, ok? Avevamo avuto un diverbio in pubblico prima che venisse uccisa.
1: Lei, se non sbaglio, mi ha anche detto se l'avessi uccisa perché mai farla trovare dal mio gruppo.
0: Non avrebbe avuto senso, infatti.
1: Se non ha particolari accordi con qualcun altro. È in contatto con l'ex marito di Patricia?
0: Chi? No.
1: Le ha offerto di cederle il terreno in cambio di aiuto? Le ha chiesto di trovare il corpo per caso?
0: Senta, mi creda, è assurdo.
1: Perché, vede, sospettiamo che Patricia sia stata uccisa nella sua proprietà mentre proteggeva i crocieri e il killer voglia tenerci lontani da lì.
0: Chi fa tutto questo per nascondere un po' di uccelli?
1: Ma era lei che scappava nel bosco ieri. Non l'ho forse vista correre via su quel pick-up bianco?
0: Ah, quindi era lei. Credevo mi inseguisse uno psicopatico con un fucile. Senta, io lo ammetto. Sì, volevo il terreno di Patricia. E ieri stavo cercando un modo per non essere implicato. Ma non sono stato io a ucciderla. E non sono in accordi con nessuno.
1: Chi sta nascondendo, Toffer? C'è Jedediah qui?
0: Io non ho mai conosciuto nessun Jedediah.
3: Io sì. Ma giuro che non l'ho mai visto negli ultimi 25 anni.
1: Vediamo di chiarirci. Voi due stavate tramando per delegittimare Patricia come proprietaria del terreno, così da spingerla a vendere prima di perderlo, vero?
3: Era per il suo bene. Avrebbe perso la casa e i suoi uccelli sarebbero stati al sicuro con Toffer.
0: Pensavo a un santuario ornitologico, con passerelle di legno per mostrare i crocieri al pubblico e educarlo alla natura.
1: Riempiendo un bel po' le sue tasche.
0: Beh, il commercio non è un crimine.
4: Ma le frodi sì. E sappiamo anche che vi siete introdotti in casa della vittima.
1: Ce lo ha detto un vicino.
0: Io non ero d'accordo.
3: Cercavo la mia lettera in cui la proprietà risultava in fase di validazione.
4: O forse cercava questo.
3: È l'anello che Jedediah regalò a Patricia il giorno in cui andò via.
4: Sapeva che Jedediah aveva rubato dei gioielli pochi giorni prima?
3: No, non ne avevo idea.
0: Quindi questo anello è vero?
3: Come potrebbe? Glielo regalò mettendolo in un nido di crocieri, come se fosse stato un gioco, uno scherzo.
1: E lei lo ha sempre custodito con cura.
3: Amavano quella colonia. Era importante per loro. E amavano quel posto che solo loro conoscevano.
1: Neanche lei c'è mai stata?
0: Io veramente ho provato ad andare lì un paio di volte orientandomi con il canto, ma...

0: Il bosco è così fitto.
1: E quando gli uccelli vanno via e il canto non c'è più...
2: Sarebbe inutile provarci.
0: Già, senza seguire il loro canto sarebbe impossibile trovare il sito.
1: Persino per Jedediah dopo 25 anni.
2: Non penserà che sia coinvolto. Dopo tutto questo tempo.
1: Beh, dagli indizi che abbiamo si direbbe di sì.
2: Anche dopo che l'ha lasciata io... ho sempre creduto nel loro amore. Non riesco a pensare che l'abbia uccisa lui.
1: Credi che i gioielli siano all'interno della colonia?
3: Sì, ne sono convinto.
1: Già.
3: Jedediah e Lee ora rapinarono la gioielleria e nascosero la refurtiva al sicuro, per poi tornare a recuperarla.
1: Sì, ma Lee è stato arrestato ed è morto.
3: E il suo complice è tornato e Patricia lo ha sorpreso. Posto e momento sbagliati.
1: Solo il canto degli uccelli consente di trovare quel posto, quindi prima o poi si sarebbero incontrati.
3: Già. E lei ha dovuto pagarne le conseguenze.
1: A Jedediah è andata bene, ma perché sta continuando ad andare lì? Spara ai nidi, spaventa gli uccelli perché nessuno trovi il sito.
3: Lui doveva conoscere il nascondiglio dei gioielli. Perché non tornare, prenderli e scappare?
1: E perché tornare dopo tanto tempo, poi?
4: Ehi, ragazzi, dovreste venire. C'è una guardia del carcere di Leo che mi sta per videochiamare dagli Stati Uniti.
1: Ok. Dai.
3: Chiamiamo Sara.
5: Leo era qui da tempo, quando io sono arrivato.
3: È stato in prigione davvero tanto tempo?
5: Sì, 25 anni prima di morire. Lui passava le giornate a parlare delle sue rapine. Tanto valeva vantarsi, sarebbe morto qui.
1: Lo ha sentito parlare di un furto di gioielli in Canada o di un partner di nome Jedediah?
5: Non mi sembra. In compenso parlava di un bel bottino che nessuno avrebbe mai trovato.
6: Ha lasciato un diario morendo? Delle lettere, magari?
5: No, niente di tutto ciò. Sapete, avreste dovuto telefonare qualche settimana fa. Il suo compagno di cella è appena uscito. Sì. Bradley ha passato un paio di anni con Leo. Avrà sentito ogni sua storia mille volte.
4: Va bene, se ci manda i suoi dati, possiamo provare a parlargli.
5: Assolutamente sì. Detto fatto. Mi raccomando, Bradley Hoffman sembra gentile, ma è uno spietato assassino. È uscito grazie a un cavillo dopo il terzo appello.
1: La ringrazio.
4: Abbiamo i dati.
1: Ma è Colin Crawford, il birder che ha visto per primo il corpo.
3: Trovatelo.
4: Sì, controllo con il motel e con Topher, che è stato rilasciato.
1: Dobbiamo andare in quel bosco.
6: Sono chilometri di vegetazione fitta. L'unità tattica riesce a darci una mano?
1: No, non ce n'è bisogno.
3: Basta essere circospetti e avere un cane.
6: Potrebbero essere in due, Mark. Jedediah ha toccato l'arma, perciò anche lui è coinvolto.
1: Allora arresteremo anche lui. Se li spaventiamo, non li prenderemo più.
3: Unità tattica. A distanza di 20 metri. Ultima offerta.
1: Ok. Andiamo, Rex. Ok, voi restate qui e aspettate il mio segnale. Avanti, Rex. Muoviamoci o altri crocieri finiranno male.

0: Ah, qualcuno si è dato da fare. Siamo vicini. Che c'è, Rex? Chi può essere? Ah, direi che abbiamo trovato Jedediah. Il suo partner non voleva dividere.
1: Piano, piano. Attento.
0: Ci pensi tu oppure vado io?
2: Chiudete il becco, oppure ve lo chiudo per sempre.
0: Ok, vai. Stai cercando qualcosa, Colin? O forse dovrei chiamarti Brad? A chi hai rubato l'identità? Sai, reato più, reato meno.
2: Io sto soltanto cercando uccelli.
0: Ah, sì, certo, come no. Ok. Ma qui eri già venuto, giusto? Sei venuto a cercare i gioielli, ma hai trovato solo Jedediah.

0: dai. E Patricia è passata di qua lo stesso giorno in cui hai trovato i resti? Per questo l'hai uccisa?
1: Che cosa ci fa qui? Ah, sei tu!
0: E poi hai spostato il corpo per mantenere segreto il nascondiglio dei gioielli.
2: In mezzo a un bosco così, un simile sforzo potrebbe ucciderti.
0: Ma tu sei un tipo determinato, o no? In realtà, forse cercavi nel posto sbagliato.
2: In che senso?
0: Jedediah diede un anello alla moglie, dopo la rapina. Lo nascose in un nido di crocieri.

0: Qualcuno cenerà con una bella bistecca.
1: Alla fine sono stati ritrovati gioielli per un valore di 3 milioni di dollari, escluso l'anello.
2: E cosa più importante, Colin, ovvero Brad, è dove deve stare, cioè dietro le sbarre.
1: Il DNA di Jedediah era ovunque, sui guanti trovati sulla scena del crimine. È davvero un miracolo che il campione sulla cinghia del binocolo sia rimasto perfetto.
2: Sì, è come se Jedediah fosse riuscito a vendicarsi dall'aldilà. Ora lui e Patricia saranno sepolti insieme, credo che apprezzerebbero. E il terreno diventerà un santuario, è ciò che Patricia voleva.
1: Sì, beh, sono felice che i crocieri ormai siano al sicuro e che tu e Rex abbiate il vostro local patch. Prepara il binocolo, ti aspettano un mucchio di lifer.
2: Non riesco nemmeno a fingere di aver capito.
1: Troppo tardi.
2: Allora, siamo pronti per la cena?
1: Sara e Donovan stanno arrivando, che si mangia?
2: Anatra. Stavo scherzando, Twitcher. È manzo. Rex?
3: Uh-huh.
1: Che bravo!

0: Siamo in pieno shock climatico ed energetico, caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
1: Presa diretta, domani alle 20:30 su Rai 3.

0: Si parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, da lunedì alle 21:20, Rai 3.

0: TG3 Linea Notte, da lunedì a mezzanotte, Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
3: Papà, 3-2!
4: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
3: Rinuncio!
2: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
4: Con i top match non è peccato.

0: sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
1: Andate e guardatele tutte.
2: Pubblicità.
3: Che cosa disegni, amore?
4: La nostra casa.
5: La casa che cerchi è su casa.it.
6: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
8: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute.
13: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.

0: sentita dai PM. Lo sfogo del maestro Muti prima del concerto nel giardino di Villa Verdi, chiuso al pubblico in stato di abbandono. Questa casa è un luogo sacro, il mondo ci guarda, datevi una mossa. Chiude la mostra del cinema di Venezia, impazza il Toto Leoni, tra i favoriti Wild Horse 9 con un grande John Malkovich e NASA sugli orrori in Palestina. Tra poco la premiazione, sognano Scamarcio, Red Bucket. Buonasera dal TG3. Dunque, l'avete sentito nei titoli, il presidente ucraino Zelensky rilancia la proposta di un incontro diretto con Putin al G20 di Miami a dicembre, ma come vedremo il Cremlino risponde con freddezza. Tutto questo dopo un'ennesima notte di attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Allora, partiamo da qui con il servizio di Romana Fabrizi.
1: We have to meet, to speak and make decisions.
2: Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Il presidente ucraino Zelensky si rivolge a Putin attraverso un'intervista a Deutsche Welle. Se il presidente russo andrà al G20 a Miami a dicembre, ci sarò anche io, dice dal Canada, dove incontra i piloti ucraini che stanno seguendo un training militare. Un invito ad avviare negoziati risolutivi per mettere fine al conflitto. Non è importante cosa ci diremo, importante sarà il risultato, dichiara Zelensky, mentre il suo paese è ancora sotto le bombe. 10 le regioni colpite, sventrato un grattacielo ad Odessa. Famiglie e bambini sono stati costretti a fuggire in piena notte, 37 i feriti. A Zaporizhzhia ci sono 2 vittime. Li odio, dice la figlia di una di loro. Mi hanno portato via mia madre. Una persona ha perso la vita a Kryvyi Rih ed anche nella capitale è stato colpito un edificio residenziale. Diverse esplosioni hanno invece distrutto un deposito di armi destinate all'Ucraina in Bulgaria. Kiev chiede più Patriot per la difesa aerea e risponde al fuoco. Promette di prendere di mira i siti energetici russi. Colpiti dai droni ucraini, stabilimenti dell'industria chimica e impianti petroliferi nelle regioni di Perm e Samara, ad est di Mosca. È importante che la Russia senta la guerra in casa perché ne capisca le conseguenze, scrive su X Zelensky.
0: E la risposta di Mosca non si fa attendere, ma di fatto, veniamo da Teliana Mistretta, il gelo del Cremlino viene inteso come un no.
3: Il Cremlino frena e il suo portavoce dice: se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca. E Peskov parla da Nuova Delhi, dove Putin sta partecipando al vertice dei BRICS, e tra l'altro quindi si interpreta come un no, ma del resto è la risposta che ha dato più volte Mosca. E proprio per questo interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che in un'intervista dice: la nostra proposta di far venire Zelensky a Mosca è un gesto di buona volontà, se consideriamo che Kiev ancora non ha rimosso il divieto di negoziare con la Russia. Tra l'altro, dice il Cremlino anche che la possibilità che Putin partecipi al G20 di Miami a dicembre non è ancora stata discussa. E mentre la Russia loda l'impegno degli Stati Uniti, Putin stesso in una conferenza stampa a Nuova Delhi dice che la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare i paesi europei, ma che sono i paesi europei a volere al contrario cercare uno scontro con la Russia. Linea a voi.
0: Grazie Eliana Mistretta. C'è poi l'altro fronte di guerra, quello medio orientale, con l'avanzamento lungo il Mar Rosso dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, una nuova escalation. Allora sentiamo il servizio di Alessandra Bortoloni.
4: La pace rimane la nostra priorità, non vogliamo la guerra, né tantomeno che continui. Davanti ai leader degli 11 paesi emergenti riuniti a New Delhi, che esortano la massima moderazione nel conflitto in Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian parla di pace, ma ribadisce: l'integrità territoriale e la sicurezza della regione potranno essere garantite solo dai paesi che la compongono. Non abbiamo bisogno di gendarmi, dice, un chiaro riferimento agli Stati Uniti. Nessuna trattativa con Washington finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte, questo è il messaggio di Teheran, mentre Pezeshkian annuncia un incontro lunedì prossimo in Oman con i paesi del Golfo sulla sicurezza regionale comune e sulla gestione dello stretto di Hormuz. Braccio di mare che ora non è più il solo corridoio marittimo al centro del conflitto. In 3 giorni, con un'offensiva lampo, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran hanno conquistato 3 isole strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb ed assunto il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, al momento unica via alternativa ad Hormuz per raggiungere l'Europa. Esultano i ribelli yemeniti che smentiscono di aver chiesto a Trump di non intervenire e stringono così in una morte.

0: Forza i nemici dell'Arabia Saudita. Esulta Teheran, che potrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio. Gli Houthi intanto rassicurano: la navigazione è garantita a tutte le compagnie, salvo a quelle saudite.
1: E di Medio Oriente, di Iran, parla a sua volta Trump in Irlanda, dove il presidente USA si è recato in visita, dividendosi tra golf e diplomazia. Andiamo a sentire in diretta la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Sì, infatti il presidente Trump, che adesso si trova nel resort di golf sulla sponda atlantica dell'Irlanda, questa mattina invece ha parlato di politica qui a Phoenix Park negli incontri con la Premier e con il presidente, e ha detto sull'Iran: la guerra finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e il prezzo del petrolio a quel punto crollerà. Poi non si è detto preoccupato per la situazione appunto nel Golfo, ha detto che gli Houthi lo hanno chiamato, ma è stato smentito, e ha detto che il principe saudita Bin Salman due volte gli ha chiesto di intervenire militarmente, ma lui non l'ha voluto fare. Infine, un retroscena, ha parlato dei droni che hanno attaccato l'oleodotto in Arabia Saudita, sono stati mandati da Teheran. Infine, ha lanciato un vespaio riguardo alla questione della unificazione dell'Irlanda del Nord con la Repubblica d'Irlanda, che è stata criticata da moltissimi leader, e da Dublino è tutto.
1: Grazie a Nicoletta Manzione. Questioni estere che, torniamo in Italia, restano in primo piano sul tavolo di Palazzo Chigi, questioni declinate Jacopo Matano anche in chiave interna.
3: È così, oggi il consigliere diplomatico e per la sicurezza nazionale della Presidente del Consiglio era a Kiev per colloqui con gli omologhi di Regno Unito, Germania e Francia, e anche chiaramente ucraini, per parlare anche delle prospettive negoziali che Palazzo Chigi sta seguendo con attenzione. Però, lo dicevi, questo dossier, quello ucraino, ha anche dei risvolti interni. In un'intervista al Foglio la Presidente del Consiglio ha detto: non ci alleremo sostanzialmente con chi non sostiene Kiev, un messaggio che è apparso diretto a Vannacci, ma anche alla Lega, in questo inizio, possiamo dire, di lunga campagna elettorale, proprio nel giorno in cui invece il partito di Salvini rilancia sulla necessità che siano impiegati subito 10.000 militari di Strade Sicure per il pattugliamento delle nostre strade, le strade appunto delle città italiane, perché questo per la Lega è una priorità. Un tema che, come sappiamo, è fortemente divisivo all'interno del governo, in particolare perché per Fratelli d'Italia e sostanzialmente per il ministro della Difesa Crosetto, invece, questi uomini e queste donne vanno impiegati nella difesa in senso stretto, in senso militare, soprattutto in questa fase complessa della nostra storia. Crosetto proprio oggi fa il controcanto, invitando la politica a guardare oltre le elezioni quando si parla di sicurezza nazionale. Il confronto politico si accende e resta acceso intanto sulla legge elettorale. I due servizi con Giussi Sansone.
4: Prodotto tipico settembrino, le feste di partito. A quella dell'UDC, quinta colonna del centrodestra con un deputato e un senatore, la Premier prova a ricompattare una squadra sfibrata dalle tensioni sulla legge elettorale. Noi non scappiamo, lavoriamo, dice in un video.
5: Sono convinta che l'altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, della quale si è ampiamente discusso, particolarmente negli ultimi 10 giorni, sia proprio il ritorno alla coerenza.
4: Ma la stabilità e la coerenza hanno un costo, il sacrificio proprio delle formazioni minori. Su questo Fratelli d'Italia va avanti nella riforma: prima la soglia di sbarramento al 3%, poi l'emendamento che alza la quota di firme necessarie per presentare le liste. Tajani annuncia che Forza Italia e UDC potrebbero correre insieme. Salvagente lanciato alla Balena Bianca, forse proprio tramite quei capilista bloccati che per le opposizioni rendono uno slogan il ritorno delle preferenze. È il centro, l'asse di questo governo, dice il vice premier.
6: Non è un governo di destra, quello italiano è un governo di centro-destra. Voglio ribadire, dove il centro svolge un ruolo fondamentale, perché siamo garanzia di credibilità, di serietà, di affidabilità.
4: Anche se la partita delle comunali a Milano mette il forzista Perego, nome ufficializzato proprio oggi dagli azzurri, contro Lupi di Noi Moderati, i centristi tentano di blindarsi contro Vannacci.
7: Senza centro non si governa. Per arginare populismi e radicalismi è necessario rafforzare l'anima centrista del centrodestra.
4: No a finti eroi, dicono dall'UDC, e promettono: alzeremo lo scudo crociato.
8: Faremo muro contro la legge elettorale voluta dalla destra, promette Schlein dalla Festa dell'Unità, chiusura domani a Reggio Emilia, uno degli avamposti del laboratorio politico progressista. Un cantiere aperto su tempi e perimetro, ma con un'architettura programmatica chiara, rilanciata dalla leader Dem Schlein e condivisa dagli alleati.

0: sanità pubblica, lavoro, salari, crisi climatica. I problemi reali di un'Italia dimezzata da 4 anni di governo Meloni, attacca il PD.
1: Giorgia Meloni dice di avere rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
0: Le opposizioni procedono compatte contro la nuova norma che impone 6.000 firme per presentarsi alle elezioni. L'ennesima forzatura della casta è l'affondo di Conte, impegnato in un confronto continuo coi cittadini, guardando all'appuntamento milanese di Nova il 19 e il 20 settembre, che tirerà le fila del processo partecipativo. Anche AVS, che ha ospitato sul palco di Terra la foto di gruppo dei leader progressisti, ribadisce: il governo si sta cucendo addosso la legge elettorale a colpi di norme scandalose.
2: La destra fa un colpo di mano sulla legge elettorale, siamo di fronte a una proposta incostituzionale, un modo surrettizio per introdurre il premierato con legge ordinaria, è una scelta gravissima, ci opporremo in Parlamento con tutte le nostre forze.
0: Resta da sciogliere il tema primarie, ma il campo comune è arato, rispondono fiduciosi i leader. Prima vengono le idee.
3: Una riforma elettorale, così come la vuole il partito della Premier, che andrebbe a colpire la galassia delle forze centriste assenti in Parlamento e che oggi si sono ritrovate per lanciare il loro progetto. Allora su questo sentiamo Matteo Valerio.
4: La cosiddetta norma anticespugli rischia di danneggiare soprattutto la possibile quarta gamba moderata del campo progressista, che va costruendosi a partire da formazioni assenti o quasi in Parlamento. E il caso del progetto sancito oggi alla festa del PSI. Non a caso Maraio critica la norma.
5: Le leggi elettorali non vanno immaginate per tutelare e garantire i singoli partiti, ma per offrire rappresentanza a ogni singolo cittadino del paese. Sulla raccolta firme, davvero un meccanismo perverso da parte del governo di centrodestra.
4: Con questa legge Emma Bonino avrebbe dovuto raccogliere le firme, nota Riccardo Maggi, ma il progetto di centro non si arresta.
6: È possibile organizzare un percorso comune con Avanti PSI, con Maraio e con l'amico Maggi. Quello che è importante è che si aspettano gli italiani a spiegare che cosa vogliamo fare per far ripartire l'Italia. Non si tratta semplicemente di unire delle sigle.
4: Un piano questo che viene visto con favore dal leader dei 5 Stelle Conte, il quale invita gli alleati del PD ad aiutare concretamente un progetto che per ora resta concorrenziale rispetto alla casa riformista di Renzi, che non sarebbe danneggiata dalla norma anticespugli e che viene benedetta come imprescindibile da Franceschini sul palco della festa dell'Unità. Ma a dar vita a una rappresentanza moderata lavora da tempo anche l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate.
7: Noi il 10 ottobre ci incontreremo a Roma per costituire un nuovo soggetto politico proprio per raccogliere tutto il percorso fatto fino ad ora.
4: Non guarda al campo largo invece la formazione Spazio Pubblico di Pina Picerno, che dopo l'addio al PD si avvicina a Calenda e al suo tentativo di scardinare il sistema bipolare.
3: È rientrato a Roma questa mattina con un volo da Cuba Alessandro Di Battista nell'isola per realizzare dei reportage. L'ex parlamentare era stato colpito da un malore il 28 agosto e successivamente operato d'urgenza. Ora è ricoverato nella capitale al Policlinico Gemelli. Veniamo ora all'inchiesta per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Da questa mattina l'ex compagna di Walter Lavitola è davanti ai magistrati come persona informata sui fatti. Allora andiamo in diretta a Palazzo a Piazzale Clodio da Jacopo Cecconi per tutti gli aggiornamenti. A te Jacopo.
8: Sì, ormai sono 9 ore. Natalia Potenza è arrivata questa mattina alle 10:15, accompagnata dalla sorella e da un'avvocata che portava un faldone con le sue memorie. Sono appunto quindi tantissime le ore in cui sta parlando con il PM De Santis. Aveva chiesto lei di essere ascoltata come persona informata sui fatti. Ha lasciato Lavitola dopo 15 anni di relazione, non subito dopo l'arresto del 10 agosto, ma qualche giorno dopo, quando è emerso proprio dall'inchiesta che lui aveva un'altra relazione con un'altra donna. Dovrebbe dunque aver rivelato qualcosa in più agli investigatori sui rapporti fra Lavitola e Ranucci e soprattutto sui suoi affari, forse anche la provenienza dei suoi capitali. Ricordiamo che Lavitola è reo confesso come mandante dell'attentato sotto casa di Ranucci il 16 ottobre scorso. Ha sempre detto di averlo fatto per il suo bene e a sua insaputa. L'inchiesta però continua per far luce sui tanti punti ancora oscuri. Linea allo studio.
3: Grazie a Jacopo Cecconi. Andiamo a Udine ora, dove un ex militare imputato per lesioni alla ex compagna al momento della sentenza tenta di ucciderla proprio nell'aula del tribunale. Francesca Malaguti.
9: Si è scagliato sulla ex compagna nell'aula di tribunale e l'ha aggredita con un oggetto appuntito.

0: Avrebbe potuto ucciderla, Agostino Di Novo, 40 anni, militare denunciato dalla donna per lesioni domestiche. Le ha saltato al collo subito dopo che il giudice aveva pronunciato la sentenza di condanna a 6 mesi, con pena sospesa. Di Novo aveva portato con sé un righello di plastica rotto, estratto per infliggere i colpi. Probabilmente sapeva che il metal detector all'ingresso del Palazzo di Giustizia non lo avrebbe rilevato. A fermarlo sono intervenuti un carabiniere in servizio lì e un poliziotto in congedo, che era presente come testimone di un altro processo. Sentendo le grida sono entrati in aula e lo hanno immobilizzato e ammanettato. Questa mattina è stato convalidato il suo arresto. Ora è accusato di tentato omicidio premeditato, minacce e porto abusivo d'arma. L'ex compagna, 35 anni, è stata soccorsa dai presenti e portata in ospedale per essere medicata. Le sue ferite non sono gravi, ma è sotto shock per l'aggressione che avrebbe potuto avere un esito ben diverso.
1: Ex Ilva, la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare lo stop dell'area a caldo riaccende a Taranto il drammatico conflitto tra diritto del lavoro e tutela della salute pubblica. Sentiamo il servizio di Francesca Maggini.
2: Tra qualche anno forse potranno ricominciare a giocare i bambini, potranno ricominciare a vivere.
3: Sono stati proprio i genitori tarantini a portare davanti ai giudici il tema della compatibilità tra attività industriale dell'ex Ilva e tutela della salute. Diritto che prevale su quello all'attività d'impresa, lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano confermando lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico pugliese. Ma tra i cittadini di Taranto la scelta tra salute e lavoro resta l'eterno dilemma.
4: Lo stabilimento dell'acciaieria però rappresenta 15.000 posti di lavoro fra diretti e indiretti. Questa sentenza può determinare una crisi economica epocale.
3: E la prima conseguenza della decisione del Tribunale di Milano è arrivata nel giro di poche ore. L'associazione che riunisce le aziende dell'indotto ha comunicato l'immediata ripresa delle procedure di licenziamento collettivo per circa 2.500 lavoratori.
5: Quello che chiediamo noi in qualità di lavoratori e cittadini di questa città, un risarcimento anche dal punto di vista sociale.
3: Al governo ora i sindacati chiedono di disinnescare immediatamente quella che definiscono una bomba sociale. A Taranto dicono servono garanzie occupazionali e un piano concreto di reindustrializzazione, temi che martedì prossimo saranno al centro di un nuovo confronto a Palazzo Chigi.
6: Il governo intervenga per tutelarci e salvaguardare ogni famiglia che occupa questo territorio, questo stabilimento.
1: Da Taranto ci spostiamo a Milano ora, dove ad una settimana dallo sversamento di gasolio che aveva destato allarme sul Naviglio c'è stato un nuovo sversamento di sostanze inquinanti in provincia e anche questa volta l'origine sembra dolosa. Ci racconta l'inviato Gagliari Pilati.
7: La settimana scorsa era così.
8: Qui era un fiume nero che scendeva.
7: E oggi così.
8: Questo è il regalo che ci hanno fatto. Cioè lei capisce la disperazione di un sindaco.
7: Per spiegarci il regalo, la sindaca di Robecco sul Naviglio ci porta a vedere uno dei luoghi del delitto.
8: Si sente ancora l'odore. Fortunatamente non era momento di irrigazione.
9: Quelli sono gamberi morti, impregnati di questa sostanza idrocarburica.
8: Sono canali che sono la vita del nostro territorio. Adesso l'aspetto più importante è la bonifica. Questa ferita può rimanere aperta se l'intervento non sarà rapido e veloce.
7: È successo 8 giorni fa con idrocarburi finiti nelle Rogge e nel Naviglio arrivati fino a Milano, ma poi mercoledì, sempre tra Robecco e Magenta, a est del capoluogo, c'è stato un nuovo episodio in una roggia non collegata alla prima. Tombino oggi, tombino mercoledì. Cosa sia successo non è chiaro. Nel primo caso un testimone parla di un camion in sosta accanto a un collettore. E anche nel secondo, meno grave, l'azienda idrica parla di episodio doloso e non prevedibile. Indagano Procura di Milano e Carabinieri del NOE, ma molte delle telecamere utili per individuare mezzi sospetti avevano già sovrascritto le immagini quando sono state acquisite, gli inquirenti parlando di segnalazione tardiva. In attesa di conoscere esattamente la composizione degli inquinanti, si può parlare di quantità.
10: Queste acque sono state trasportate come rifiuto presso la nostra piattaforma di Milano. In totale abbiamo gestito circa 550 tonnellate, abbiamo impiegato una 50 mezzi per la gestione di questa emergenza.
1: Torniamo ora ai dossier esteri, alla vigilia delle elezioni parlamentari in Svezia con l'ultradestra che questa volta potrebbe entrare nel governo. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
11: Sfrutta il voto anticipato Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo, finora fornito al premier.

0: Per Ulf Kristersson un appoggio esterno, che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora, per ottenere il permesso di lavoro, bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi, gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi, da qui la proposta di farli entrare nella coalizione con cristiano-democratici e liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra. Sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche, fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
1: In Francia ora, per il deragliamento del treno con 180 passeggeri a bordo, la polizia privilegia la pista del sabotaggio. Ci racconta tutto il corrispondente Gavino Moretti.
2: Si rafforza l'ipotesi del sabotaggio per il treno regionale deragliato ieri sera nei pressi di Rouen, in Normandia. A indirizzare gli inquirenti verso la pista di un atto doloso è il ritrovamento di un pezzo di binario lungo qualche metro e pesante circa 300 kg, sistemato di traverso lungo i binari della ferrovia. Il bilancio, per fortuna, resta di 44 feriti, tra questi una ragazza di 18 anni ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il conducente sotto shock è risultato negativo ai test per alcol e stupefacenti e racconta di avere urtato un grande blocco di metallo impossibile da evitare, blocco assente nei passaggi precedenti di altri treni. Quell'ostacolo non può essere arrivato per caso sui binari, afferma il presidente della regione Normandia, Hervé Morin. Gli inquirenti e la magistratura evitano intanto dichiarazioni ufficiali al momento, mentre i passeggeri postano foto e video delle vetture ribaltate ed è comune la consapevolezza che lo schianto avrebbe potuto causare diverse vittime tra i viaggiatori presenti sul treno.
1: Prezzi sempre più alti ai distributori. In città oggi la benzina ha raggiunto i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio ha superato quota 2,20. Va anche peggio sulla rete autostradale, dove un litro di benzina costa più di 2,19 euro, mentre il diesel è salito sopra i 2,28. Le associazioni dei consumatori lanciano ancora una volta l'allarme. Il governo non deve solo potenziare lo sconto sul gasolio, ma estendere il taglio delle accise anche alla benzina per ridare fiato ai cittadini. Costi dell'energia fuori controllo che minacciano la tenuta delle imprese. Il settore della ceramica è uno di quelli più colpiti. Sentiamo il servizio di Mina Polizzi.
3: L'incremento dei costi del gas sono veramente elevati. Se noi pensiamo che un'azienda come la nostra consuma circa 2 milioni di metri cubi di gas al mese, con un gas che era a 30 centesimi al metro cubo, si fa presto a pensare quanto è il costo rispetto a oggi che siamo a 80, quindi è più che raddoppiato.
4: Costi record, conseguenza del conflitto in Medio Oriente, che stanno mettendo a dura prova le industrie della ceramica, aziende fortemente energivore. Qui in Emilia-Romagna, patria delle piastrelle, si teme per la tenuta della produzione.
3: Non è solo un problema nostro, è un problema anche di tutto l'indotto. Il suolo, cioè il distretto ceramico, ha 20.000 dipendenti diretti, ne ha altrettanti che sono nell'indotto.
4: Per Confindustria Ceramica l'incertezza geopolitica in mercati strategici per questo settore e i prezzi alti delle materie prime rischiano di mettere in grande difficoltà le 250 aziende che generano un fatturato di 7,5 miliardi. Gli industriali chiedono provvedimenti urgenti.
5: Ci aspettiamo che le politiche industriali europee, soprattutto e quelle italiane, tendono a guardare con un occhio di riguardo le industrie, perché il rischio è veramente la delocalizzazione del nostro settore.
4: Costi alti che, dicono gli imprenditori, potrebbero indebolire anche investimenti e competitività a livello internazionale, vista anche l'agguerrita concorrenza di produttori low cost cinesi e indiani.
1: 100 ragazze e ragazzi da tutta Italia a Trevigiano per la scuola di giustizia ecologica e ambientale, riunioni, confronti e vita insieme a confronto con

0: attivisti di tutto il mondo per costruire un mondo senza energia fossile. L'inviata è Francesca Sancin.
1: Io vengo da un movimento più legato effettivamente ai cambiamenti climatici, siamo un po' nati con la lotta proprio per l'uscita dai combustibili fossili.
2: Hanno tra i 18 e i 35 anni, il coraggio di sognare in un mondo minacciato da crisi climatica e guerre un futuro diverso per il nostro pianeta, cominciando dall'impegno personale nel presente. Qui a Trevignano, a GEA, la scuola di giustizia ecologica e ambientale, incontrano anche chi ogni giorno si impegna per l'ambiente a rischio della vita, come Juvelis Morales Blanco, che ha vinto a 25 anni quest'anno il Goldman Prize, il massimo riconoscimento internazionale per l'attivismo ecologista, per la sua lotta in Colombia al fracking, la fratturazione idraulica per l'estrazione di idrocarburi.
3: La motivazione ha un nome proprio, è il Rio Magdalena, il fiume più grande e importante della Colombia, della nostra comunità, che è stato contaminato dall'estrazione dei fossili e per questo difendere la terra è l'unica via che abbiamo, nonostante sappiamo che questo significa correre il rischio di essere assassinati.
2: Testimonianze che ispirano, idee condivise.
4: Il mio sogno è svegliarmi senza sapere che a causa di decisioni di pochi ci siano la morte di tanti.
2: Dai giovani la richiesta alla politica di un cambio di direzione.
5: Dobbiamo uscire dall'era dei fossili se non vogliamo diventare fossili. L'uscita dalla crisi non può essere fatta pagare ai poveri, ai lavoratori, alle famiglie. La politica deve cambiare, deve accettare la necessità di uscire dai fossili, quindi decolonizzare il proprio immaginario.
0: Parliamo ora di una nuova squadra di calcio londinese fondata, creata da zero da due giovani italiani grazie ai social. È una storia che ci racconta Riccardo Porcù.
6: Non importa se intorno per ora non ci sono le gradinate degli stadi della Premier. Vogliono arrivarci poco alla volta, anche con una sconfitta 3-2. Un lungo cammino può inciampare nei primi passi. Oggi il London Albion City ha fatto il suo esordio in campionato. Non una squadra qualunque fondata da italiani. È iniziato tutto così a maggio con una storia sui social. Partire da zero, costruire un club di calcio nella terra dove il football è nato. Gregorio De Sario e il suo amico Lorenzo Coppello hanno tante caratteristiche in comune. Sono giovani, appassionati e credono in un calcio diverso.
7: Tante persone si sentono magari marginate, escluse, non riescono a trovare un posto dove si sentono sentiti. E noi volevamo creare questo posto dove Londra ti dava una voce, Londra ti ascoltava.
6: Rappresentanza e condivisione. Le scelte della società decise con sondaggio sui social. Dal nome del club ai colori, fino al simbolo. Adesso hanno addosso una maglia con i simboli di Londra e la mappa della metropolitana. Per i provini sono arrivate 800 richieste.
7: Noi andiamo ad essere la prima squadra professionistica a Londra, che si chiama Londra. Questo è il nostro obiettivo e noi ci siamo posti che un giorno arriveremo tra i professionisti e il cielo è il limite.
6: Servono 7 promozioni per diventare professionisti, da raggiungere con il sostegno di tutti, una sorta di azionariato popolare del nuovo millennio. Ma quello che serve davvero per andare avanti è solo una cosa, crederci tutti insieme.
0: La Villa di Verdi va salvata. Il maestro Riccardo Muti fa un appello per il recupero della casa del grande compositore. Questa sera il concerto nel giardino per sensibilizzare pubblico e istituzioni. Sentiamo Martina Proietti.
8: Che sia il governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista. C'è stato un abbandono.
9: Usa mezzi termini il maestro Riccardo Muti, che ha lasciato i suoi impegni ed è arrivato al Teatro Verdi di Busseto, dove incontra la stampa per provare a rompere anni di silenzio. Perché stasera a Sant'Agata nel Piacentino suonerà un notturno nel giardino della Villa di Verdi, che accolse il grande compositore e sua moglie per decenni. Oggi chiusa al pubblico e in stato di abbandono. Un gesto d'amore, ma anche di protesta.
8: Non è un concerto, è una riunione di un gruppo di musicisti che si siede davanti alla Villa di Verdi e dice al mondo: vedate una mossa.
9: Stanze e arredi che conservano la memoria della vita privata e artistica di Giuseppe Verdi, un patrimonio acquisito dallo Stato nel 2024 ma mai davvero valorizzato. Per il recupero sono stati stanziati 6 milioni e mezzo di euro, ma il grande restauro non è ancora partito. E allora il maestro usa la musica questa sera davanti al pubblico e alle istituzioni per tornare ad accendere i riflettori sulla vicenda, restituire presto un patrimonio che appartiene a tutti.
8: La casa va messa a posto non oggi, ieri, perché il mondo ci sta guardando.
0: Veniamo al cinema. Dopo un lungo red carpet a Venezia, appena iniziata la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema, allora noi ci colleghiamo come sempre con la nostra inviata.

0: divisa sui premi, qui invece sempre sul red carpet le attrici di questa edizione, tra cui l'attrice danese del film The Woman Unknown, insieme alla regista che si chiama May Eltuki, l'unica donna in concorso fino a poco prima che iniziasse questa edizione. E qui torniamo di nuovo a Riccardo Scamarcio, che come vi abbiamo detto ha appena vinto un premio importante. Qui Stéphane Brisé, regista francese, anche lui in concorso, questo il russo invece del film Dao, un'edizione dicevamo molto combattuta. Questi invece sono i registi di Naza, gli israeliani di Naza. Adesso noi vi raccontiamo quali sono state le atmosfere e le storie di questa 83esima edizione, in attesa di sapere i Leoni d'Oro. I film di Venezia hanno una loro storia oltre la trama. Ali Asghari, che gira nelle settimane tra la repressione di gennaio e i bombardamenti su Teheran di fine febbraio, raggiunge Istanbul viaggiando per 3 giorni consecutivi in auto pur di concludere le riprese di Un po' di luce. Ilya Krasnovsky, che comincia a lavorare da cittadino russo per presentare a Venezia il suo film con un'altra cittadinanza, in mezzo l'invasione russa dell'Ucraina.
1: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
0: Marco Bechis, che si ispira alla sua carcerazione in Argentina, in Ritorno a Buenos Aires. Le storie del cinema portate alla Mostra di Venezia dentro la grande storia, scene dell'affresco della società. Per scrivere Place to Heal, Cain Le Kerec ha trascorso 6 mesi in un reparto di neuropsichiatria per adolescenti, e l'adolescenza è il fulcro del film di Kore-eda Look Back, tratto da un manga. Un fumetto che diventa un film d'autore, ci vuole coraggio. Sono autori anche Yuval Abraham e Rachel Zohr. Le finestre socchiuse di Tel Aviv in Naza suggeriscono la poesia di Primo Levi, voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case.
2: E con il cinema è tutto, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali, la nostra informazione torna a mezzanotte con TG3 Mondo. Arrivederci.

0: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
11: Guarda qua, Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
12: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, nettarine di Romagna IGP a 1,50€. E patate Bologna DOP a 1,99€. Lidl, vale davvero.
13: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.
14: Trovi tutto per la scuola a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Ricevi uno sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto.
15: Una compressa può bastare?

0: una compressa di Momendol. Inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia, ti protegge!
1: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
3: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
4: Giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Geico Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
6: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.

0: Attesa per le analisi sulla presenza di piombo nei pomodori in Valle Caudina dopo l'incendio di Airola, intanto Cervinara migliorano i dati nell'aria. Gli effetti del cambiamento climatico sul mare campano, pesci morti sulle spiagge del litorale Domizio a causa di un parassita, danni anche alle cozze. La crisi del settore automotive. Negli ultimi 3 anni circa 500 i posti di lavoro persi solo nella provincia di Avellino. L'emergenza caldo nelle città, gli organici degli ATA, le difficoltà legate allo spopolamento nelle aree interne, i problemi della scuola in vista del ritorno in classe. Poche chiacchiere, servono i fatti. Allegri sprona il Napoli, domani c'è il Bologna. Test con molti assenti, Anghissà non recupera. In Serie B pareggia la Juve Sabbia a Vicenza e ieri la prima vittoria del Benevento al Vigorito contro il Verona. Buonasera, in apertura ai tanti disagi per gli effetti del grave incendio avvenuto ad Airola. A Cervinara scuole chiuse, rinviata la tradizionale processione, ma i dati dell'aria sono in miglioramento. Si attendono inoltre le analisi definitive sulle tracce di piombo nei pomodori, da capire se la causa sia il rogo. Sentiamo Federico Marconi.
1: Piombo nei pomodori in Valle Caudina, non solo l'allarme per la diossina dopo l'incendio nel deposito di rifiuti di Airola del 31 agosto, ora anche le tracce del metallo pesante negli ortaggi scovato dai rilevamenti di ASL, ARPAC e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. C'è da capire però se sia una conseguenza diretta del rogo.
2: E cercheremo anche di mecciare per capire se era un inquinamento pregresso oppure un inquinamento attuale. I nostri laboratori infatti saranno aperti proprio sabato e domenica il reparto di chimica per poter dare questa risposta nel più breve tempo possibile.
1: Scende il livello di diossina nell'aria a Cervinara che dopo essere stata di 5 volte sopra la norma è tornata a livelli non preoccupanti. Il sindaco Filuccio Tangredi aveva emanato un'ordinanza molto restrittiva a tutela della salute dei cittadini. Ora però pensa già alla riapertura delle scuole che lunedì rimarranno comunque chiuse.
3: Lunedì mattina si è confermato questa mancanza di diossina nei campioni, provvederemo subito a rientrare dall'ordinanza.
1: Da martedì potrebbero riaprire le scuole?
3: Sicuramente, cercheremo di riaprire le scuole nella giornata di martedì.
1: La diossina però ferma la storica processione della Madonna dell'Addolorata che ogni anno attraversa Cervinara con centinaia di partecipanti in vestiti storici, vestiti che ora vengono tristemente rimessi negli scatoloni.
4: E ci ha costretto, visti i risultati dell'analisi ARPAC, a sospendere per ben 2 volte la processione, nella prima domenica di settembre, data storica, nella quale è sempre fatta, e questa seconda domenica nella quale era stata poi spostata e ci ha visto ieri arrivare come una tegola un veto.
0: E c'è invece il cambiamento climatico dietro la moria di pesci spiaggiati sul litorale Domizio. Le alte temperature dell'acqua hanno causato gravi danni anche agli allevamenti di cozze. Nello Di Costanzo.
5: È un fenomeno che desta scalpore e preoccupazione, quello dei pesci morti sulle spiagge del litorale casertano, soprattutto tra Mondragone e Baia Domizia. Ne sono tanti, centinaia, forse migliaia, emanano un odore nauseabondo. A dare una spiegazione al fenomeno è Antonio Limone, direttore generale dell'ASL di Caserta, per anni alla guida dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.
6: Branchi numerosi si sono spinti fino a riva. Questo può essere accaduto per più fattori. Ovviamente aumenta l'ipossia nell'acqua e i pesci muoiono, anche possibilmente per un fenomeno che abbiamo già registrato in passato. Le alacce colpite da un microsporidio, che è un parassita intestinale che le uccide, e questo è un fenomeno sempre collegato all'aumento della temperatura delle acque. La causa è sempre l'aumento della temperatura delle acque che permette lo svilupparsi di alcuni microrganismi poi letali.
5: I consumatori possono stare tranquilli?
6: Non abbiamo tossicità e poi questi parassiti non si trasmettono all'uomo, quindi non sono in grado di nuocere alla salute umana.
5: Possiamo dire con certezza che non c'entra l'inquinamento marino?
6: L'ARPAC ha fatto i suoi lavori su quelle acque e non ha riscontrato criticità.
5: Muoiono anche le cozze e il settore della miticoltura sta entrando in crisi.
6: Le cozze muoiono perché noi abbiamo riscontrato a circa 13 metri di profondità una temperatura di 29 gradi. Quando l'acqua a 13 metri di profondità registra 29 gradi, le cozze muoiono.
0: Il lavoro con la crisi del settore automotive che si fa sentire nella provincia di Avellino. L'inviato Rino Genovese.
7: Sono più di 40 le aziende in difficoltà nell'intera Campania e allarmanti i numeri della crisi dell'automotive in Irpinia. Una transizione che vede coinvolti più di 3.000 lavoratori nella sola provincia di Avellino. E la festa della FIOM a Grottaminarda diventa un momento di riflessione su un comparto strategico per l'economia della nostra regione. La trasformazione dell'automotive sta mettendo a dura prova lavoratori, lavoratrici, intere comunità, simbolica, ad esempio la vicenda ArcelorMittal.
8: Ma innanzitutto su ArcelorMittal sarebbe assolutamente indispensabile che la regione si assumesse le sue responsabilità. Quei lavoratori hanno la necessità di essere garantiti rispetto ad un accordo. Nella provincia come Avellino, solo nel settore dell'automotive, negli ultimi 3 anni abbiamo perso 500 posti di lavoro. Il governo dovrebbe intervenire con investimenti per garantire l'occupazione.
9: La nostra idea è che possa crearsi una rete tra imprese dell'automotive, Stellantis, Denso, Lima Sud, Lames, sono aziende che sono in difficoltà e che soffrono la transizione. Un investimento per mettere in rete queste aziende e che si devono parlare. Ad esempio abbiamo anche l'opportunità di avere sul nostro territorio a Lioni la pista per il collaudo di auto senza pilota. Occorre investire, Stellantis sta tradendo il nostro territorio. La provincia di Avellino può davvero rappresentare la provincia della mobilità.
10: La risposta è soprattutto ridurre i costi energetici che incidono pesantemente sulla competitività delle aziende. Poi dobbiamo governare una transizione. Inevitabilmente l'elettrico avrà un ruolo sempre crescente nel futuro, questo significa convertire impianti, adeguare anche il ruolo dei fornitori attuali e soprattutto aggiornare la formazione professionale.
0: A Mercogliano, in provincia di Avellino, la funicolare che conduce al santuario di Montevergine è stata bloccata stamattina a causa della caduta di un tronco sulla linea aerea. È scattato il sistema di sicurezza, non ci sono state conseguenze per i passeggeri. Ultimo fine settimana di relax per gli studenti della Campania, le prospettive e le difficoltà per il nuovo anno scolastico nei servizi di Margherita Rosciano e Andrea Caruso.
11: Meno alunni, meno docenti e personale ATA, il calo demografico ed i suoi effetti sul dimensionamento scolastico anche in Campania, dove si torna tra i banchi martedì 15 settembre.
12: Il problema del personale ATA deriva dal fatto che per colpa del calo demografico e del dimensionamento scolastico si continua a tagliare e poi purtroppo, a differenza dei docenti dove si mettono in ruolo quasi tutti i posti disponibili, per il personale ATA si mette in ruolo soltanto il 30% dei posti vacanti.
13: Per quanto riguarda gli organici, quest'anno c'è stato un ingresso di numerosi immessi in ruolo sulle varie classi di concorso e anche sul sostegno, ma riscontriamo ancora un numero troppo alto di personale precario e la sofferenza maggiore che viene registrata nei territori è quella relativa al personale ATA, soprattutto i collaboratori scolastici. Abbiamo avuto in Campania un taglio di oltre 250 unità.
11: Tra i problemi più sentiti, l'aumento delle temperature, tra vincoli strutturali e mancanza di fondi, molte scuole

0: sono sprovviste di condizionatori o ventilatori.
1: Sentiamo sempre di più il microclima all'interno delle strutture lavorative delle scuole, che praticamente incombe sull'attività sia dei docenti ma anche degli alunni. Sicuramente è un fatto, io direi, che è uno stress climatico che non permette di lavorare bene, però pensiamo che praticamente è un qualcosa che bisognerebbe agire con un piano per una rivisitazione, per rivedere le strutture scolastiche.
2: Maria Cirocco dirige l'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti, siamo nel Fortore Beneventano. Detiene però anche un piccolo record. Da quasi un decennio è preside reggente dell'Istituto di San Bartolomeo in Galdo. È la più vicina, anche se si trova a quasi 30 km di distanza.
3: Essendo l'ultimo paese della regione Campania, oltre che della provincia di Benevento, non c'è nessun dirigente che lo sceglie. L'anno scorso l'Istituto Agrario siamo arrivati a novembre, ancora non avevamo i docenti delle materie professionalizzanti.
2: Cirocco conosce bene il tema dello spopolamento, dell'emigrazione giovanile e dell'invecchiamento di questa terra a cavallo tra Sannio, Molise e Puglia. Dall'asilo alle superiori, i due istituti raccolgono poco più di 1000 alunni.
3: Ci ritroviamo con classi di 10-11 alunni e pluriclassi addirittura di 7-6. Per esempio a Molinara abbiamo una seconda, terza e una quarta, quinta. A Riina addirittura abbiamo terza, quarta e quinta insieme.
2: Partecipiamo a tanti progetti, abbiamo attrezzature didattiche all'avanguardia e presto un nuovo plesso. Qui manca una sola cosa, gli studenti, dice la preside, che non fa sconti al futuro del Fortore. In alcuni paesi, spiega, la scuola presto scomparirà.
3: Il problema è che se finisce la scuola in un comune, comunque il comune ne perde tanto. La scuola comunque dà vita al paese, è cultura.
4: Continua il conto alla rovescia verso le regate preliminari di America's Cup, al via i lavori per le pendate sul lungomare di Napoli. Fabio Forlano.
5: Una Coppa America ante litteram, l'osservazione del Presidente della Repubblica davanti al quadro di Ruiz al Museo Filangieri è un segnale di attenzione verso il trofeo, la più antica competizione sportiva al mondo che si terrà proprio a Napoli. E insomma, dopo la pallavolo nello scenario unico di Piazza del Plebiscito, Mattarella potrebbe assistere anche alle regate il prossimo anno, magari da Villa Rosberi, residenza presidenziale affacciata sul Golfo. Altro punto di vista sarà il lungomare, il villaggio gara che si allestisce già per le regate preliminari in calendario dal 24 al 27 settembre. Tra giovedì e venerdì dovrebbero essere pronte le prime due piattaforme. In tutto, per questo antipasto di America's Cup, ne saranno montate quattro. La soprintendenza ha dato l'ok per un allestimento temporaneo. Dopo l'evento si provvederà a rimuoverle. Ma il villaggio, ad accesso gratuito, non vivrà solo di gare. Ci sarà intrattenimento e ci saranno le iniziative di sport e salute, soggetto attuatore del governo, in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport.
4: Trapianti, in Campania cresce il numero delle donazioni a cuore fermo. Claudia Marra.
6: Nel 2025 i donatori di organi in Campania sono stati 428 e hanno consentito 897 trapianti. Ma i numeri sono destinati a crescere grazie all'introduzione delle DCD, ossia della possibilità di donare anche a fine vita, in attesa dell'arresto cardiaco e non solo con la morte cerebrale.
7: Noi abbiamo implementato un programma di donazione non più, diciamo, inerente il paziente in morte cerebrale, ma la donazione di un paziente alla fine della vita, in cui si riducono sostanzialmente le terapie e si attende l'arresto cardiaco per immediatamente spiantare gli organi del paziente deceduto. Questo ha determinato un grosso incremento dell'attività trapiantologica, soprattutto nel settentrione d'Italia, ma stiamo lavorando anche qui, al Policlinico abbiamo cominciato, ne abbiamo già fatte alcune e ci auguriamo soprattutto che questo possa dare un incremento importante all'attività trapiantologica.
8: Quanti giovani medici stanno imparando i trapianti?
7: Ce ne sono tanti, ma qui da me alla Federico II, la scuola di specializzazione che dirigo, in questo momento ce ne sono 25.
6: L'addestramento di giovani professionisti nella formazione clinico-assistenziale in simulazione nel processo donativo trapiantologico col progetto 4x4 rientra in questa sfida, con l'obiettivo di far crescere i numeri di donazioni e trapianti che parte da Napoli.
4: Ad Avellino due giornate dedicate a rischi, opportunità e nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. È il tema della quinta Summer School del Centro d'Orso. Nell'approfondimento l'ipotesi che il ricorso a questa

0: nuova tecnologia possa ulteriormente ampliare il divario tra nord e sud, aggravando una situazione storicamente complessa. Gli spettacoli al San Carlo omaggio al grande compositore austriaco Anton Bruckner. Antonella Fracchiolla.
1: Repertorio romantico, novecentesco e contemporaneo, quello di Marc Albrecht, tedesco, direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Belga di Anversa, collaborazioni con prestigiose formazioni internazionali, trascorsi giovanili come assistente di Claudio Abbado. Al San Carlo, per la stagione di concerti, ha diretto l'Orchestra del Teatro nella Sinfonia numero 7 di Anton Bruckner, quella che segnò una svolta nella carriera del compositore austriaco e riscosse un successo clamoroso già dalla prima rappresentazione a Lipsia nel 1884. Mentre Bruckner scriveva la sinfonia, la morte di Wagner lo indusse a inserire alcune modifiche nella partitura in omaggio alla musica del grande compositore. Nel concerto al San Carlo, lunghi applausi per la direzione trascinante di Albrecht.
0: Lo sport, con il Napoli chiamato al riscatto dopo 3 sconfitte consecutive. Domani al Maradona c'è il Bologna. Fabrizio Cappella.
2: E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
3: Il tempo delle parole è finito, ora servono i fatti. Lo chiede Allegri al suo Napoli, lo chiede Napoli ad Allegri. 3 sconfitte consecutive non sono l'inizio di stagione che i tifosi si aspettavano. Il tecnico toscano lo sa bene e prova a tranquillizzare l'ambiente fissando una scadenza a medio termine.
2: Io sono molto fiducioso, credo che le nostre 2 partite più difficili da qui alla prossima sosta sono quella di domani e quella a Firenze, perché io credo che dopo vada sicuramente migliorerà anche sotto l'aspetto fisico e quindi cresceremo anche sotto quell'aspetto lì. Però le 2 partite più difficili sono domani e a Firenze.
3: Primo step il Bologna, si torna al Maradona dopo il KO in Champions con l'Arsenal e i numeri tutt'altro che confortanti, 26 tiri subiti, un record in Europa, difesa da rivedere ma non solo.
2: Indipendentemente dalla fase difensiva, abbiamo sbagliato molte scelte nella fase offensiva. Al primo tempo, se non sbaglio, se non erro, abbiamo avuto 4, 5, forse 6 occasioni favorevoli. La scelta di ultimo passaggio, che non possiamo sbagliare a questi livelli, in quelle partite, non ti puoi permettere di sbagliare 6 scelte di passaggio.
3: Assenti Anghissà, McTominay, Allison, Meret e Giovane. Rientra invece Lang dopo l'esclusione di mercoledì per motivi disciplinari e si candida a un posto da titolare a sinistra.
0: Con Giovanni Messina vediamo il fine settimana delle campane di B&C.
4: Raccoglie un punto prezioso la Juve Stabia sul campo del Vicenza. Finisce 1-1 la sfida del Romeo Menti. Le reti nella ripresa. E Corazza a portare in vantaggio i veneti. Ma dopo poco arriva la reazione degli ospiti. Maestro viene trattenuto proprio da Corazza. E calcio di rigore dal dischetto di Nardo non sbaglia. Il Benevento travolge con un netto 3-1 il Verona al Vigorito. Apre le marcature Pierozzi. Amin Sarr firma il momentaneo pareggio. Poi i sanniti si scatenano. Prima con il nigeriano Okereke che segna il raddoppio. Poi con la Mesta che cala il tris. Domani alle 17.15 Avellino in campo al Partenio Lombardi con il Palermo. In Serie C, prima vittoria per la Salernitana, che alla Richi rifila 4 gol al Potenza, a segno Celiento e Lagumina, autore di una tripletta. Male il Giuliano, che incassa 4 gol in trasferta dall'audace Cerignola. La Casertana batte fuori casa 3-2 l'Inter Under 23, reti di Henin, Castelli e Manconi. Termina invece 0-0 il match tra Cavese e Cosenza, 1-1 tra Savoia e Crotone. Al gol di Meola risponde Zunno su calcio di rigore.
0: Tra giornalismo e cultura torna il premio I Love Ischia. Sentiamo.
5: La grande bellezza dell'Isola Verde è stata celebrata nella 15ª edizione del premio I Love Ischia, ideato e promosso dal giornalista Franco Cavallaro, occasione per un appassionato confronto su numerosi temi, dal ruolo degli anziani nell'attuale società, vera risorsa per intere comunità, come ha evidenziato Monsignor Vincenzo Paglia, al racconto del territorio e della sua fragilità, come ha ricordato la vice direttrice del TG1, Grazia Grazia Dei. Nella serata condotta dalla giornalista Manuela Bottiglieri e dall'attrice Irene Antonucci, premiati 12 tra giornalisti e protagonisti del mondo delle professioni, tra cui Francesco Furini,

0: Pino, amministratore delegato del Vulcano Buono, il direttore d'orchestra Enzo Campagnoli, lo chef imprenditore Ciro Calise, il re dei paparazzi Rino Barillari, che ha raccontato retroscena e aneddoti del suo lavoro ai tempi della Dolce Vita. Sostenuto da Federalberghi Ischia e Procida, Assoturismo Confesercenti e Associazione Ischia Mia, il premio, sottolinea il patron Cavallaro, nasce dal desiderio di continuare a raccontare l'isola attraverso personalità d'eccellenza del nostro paese.
1: È tutto, grazie per averci seguito e una buona serata.
2: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo per l'intero arco temporale. Sull'Appennino campano la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di un cielo pressoché limpido. Sul Salernitano poche nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Le temperature faranno registrare un aumento nei valori massimi, mentre le minime risulteranno in calo.

0: Noi. Più voi significa solo una cosa. Ricomincia il grande show di X Factor.
1: Però
2: quando inizi a cantare si accende una scintilla.
3: Tu sei proprio un artista.
4: Sulle mani!
0: Preparatevi a farne parte.
5: X Factor,
6: vi aspettiamo!
7: Ci hanno visti.
8: Via.
0: X Factor, la nuova stagione, ora disponibile su Sky.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato a 1 euro. Carpaccio di bresaola a 2 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Validated. Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi o per corsa tua da 13.450 euro.
11: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
12: Bontà o salute?
13: Bontà e salute.
14: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
15: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
18: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
19: Abbandoni ora l'immobile,
18: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: Grazie. Grazie. Grazie Francesco. Grazie, grazie per questa fantastica esibizione.
1: Beh, complimenti, vuoi raccontarci qualcosa del brano?
2: Beh, certo, questo brano parla dello shock dell'innamoramento ed è quello che anche i film fanno alle persone, no? Ti stregano, ti rapiscono e ti portano in un altro mondo ed è una cosa bellissima, però ti portano in un altro mondo per farti ancora capire meglio quello che stai vivendo tu e sono molto preziosi. Il mondo del cinema mi ha salvata, mi ha ispirata tantissimo anche per l'ultimo progetto che sto portando in giro e che sono orgogliosa di dire arriverà anche a Venezia in teatro a novembre, che non è un semplice concerto ma è proprio uno spettacolo teatrale. Avete capito che qua siamo un po' pazzi e ci vogliamo divertire e io vi ringrazio di cuore per avermi permesso di celebrare quello che è un brano iconico che ha saputo unire cinema e musica in maniera

0: era incredibile. Grazie di cuore.
1: Grazie.
2: Grazie Francesca.
1: Grazie. Iniziamo, Nicolà?
2: Sì. Allora, buonasera e benvenuti alla cerimonia di premiazione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Alcuni premi sono stati già consegnati, nello specifico i premi della sezione Venice Immersive, Venezia Classici e Orizzonti.
1: Allora, vorrei sapere una cosa. Come stai? Che cosa hai fatto in queste due settimane, Nicola?
2: Sono andato a letto presto. E tu invece?
1: Io sono pronta per il mio primo piano.
2: Ah, allora che la forza sia con te.
1: Perché così serio?
2: Tu mi turbi.
1: Francamente me ne fischio.
2: Beh, sei solo chiacchiere distintivo.
1: Ma io non sono cattiva. È che mi disegnano così.
2: Vabbè, basta che funzioni.
1: Dopotutto, cosa potrebbe andare storto?
2: Beh, una tremenda inondazione, una pioggia di cavalletti.
1: Beh, tu, nel dubbio, fatte vuole bene.
2: No, questa non la conosco.
1: Questa è difficile. Questa la dice la mia nonna, una citazione molto speciale.
2: Ecco, mi hai fregato, infatti, non me l'aspettavo.
1: Fatta apposta.
2: Sì. Comunque, scherzi e citazioni a parte, in questi giorni io ho pensato tantissimo a quello che ci ha regalato questa esperienza, questa mostra incredibile. Insomma, è stato un gran regalo. E anche su questo palco, no? Persino per le strade di Venezia, di questo posto del Lido, sono quasi come un set.
1: È vero, è stata un'esperienza incredibile.
2: Sì, e parlando di citazioni, ce n'è una che insomma mi ha colpito tantissimo. E tra l'altro è una citazione della prima sera qui proprio su questo palco. La citazione dice: nessuno ride in una lingua diversa, nessuno piange in una lingua diversa, i genitori hanno le stesse preoccupazioni e i bambini hanno gli stessi sogni.
1: È il nostro Giorgio. E con questo, signore e signori, diamo inizio alla cerimonia di premiazione. E noi andiamo nella nostra posizione.
2: Prego.
1: Iniziamo con il premio degli spettatori Armani Beauty, Venice Spotlight, Armani Beauty Audience Award. Armani ha capito da subito l'importanza del connubio tra moda e cinema e da sempre è stato vicino alla Mostra del Cinema di Venezia. E come ormai sapete, la Biennale di Venezia è un'istituzione in cui oltre al cinema vivono tante altre forme d'arte, fra cui la danza. E allora, per consegnare il premio Armani Beauty, invito sul palco Sir Wayne McGregor, direttore artistico del settore danza della Biennale di Venezia. Grazie e benvenuto. Qual è il film vincitore del premio degli spettatori Armani Beauty?
3: Good evening. Audiences are the lifeblood of
4: cinema. Il pubblico è davvero il cuore del cinema.
3: I Matter, Elena Sherban.

0: I'm the producer of the film.
1: Io sono la produttrice del film.
0: And first and foremost,
1: e innanzitutto vorrei ringraziare sicuramente il destino perché ha unito il nostro cammino. È stata un'avventura, un'esplorazione, una lezione incredibile. Vorrei anche ringraziare le persone che hanno creduto in noi, che hanno capito che noi siamo inarrestabili. E poi le persone senza le quali questo film non sarebbe mai esistito, e quindi la nostra squadra meravigliosa e il nostro cast incredibile.

0: Vorrei sicuramente ringraziare il festival per aver creduto in noi, nel nostro film, per averlo sostenuto in maniera davvero eccezionale, per aver creduto in questo progetto.
1: Grazie mille. And last but
0: e poi,
1: not least,
0: in ultimo, ma non in ordine di importanza, vorrei ringraziare
1: la giuria suprema,
0: la giuria.
1: The Supreme Jury, Its Highness, the Public,
0: Viva la Sua Altezza, il pubblico, viva il cinema.